0: a sciopero. Guai a te, se vuoi entrare, il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La notte

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi, mentre sorge l'alba.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta

dal vivo, di persona. Se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi sono io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di...

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Wesh les cousins du 5-9, wesh, présentation quoi? MC Froment
2: et DJ Transpalette.
1: Ouais, DJ Transpalette.
2: Oh, c'est moi, ouais. DJ Transpalette.
1: Ouais, bon sang.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
1: Compagno cittadino, fratello artigiano, teniamoci per mano.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Bene Bob, siamo pronti?
4: Siamo pronti, accordato, possiamo partire.
3: I libri ci sono?
4: Musica ce n'è a bizzeffe.
3: Andiamo verso?
4: La fine del mondo?
3: Sì.
4: Direi Vladivostok, ma facendo un giro bello, bello largo.
3: Ottimo. E per tutti quelli che vorranno seguirci, noi siamo su Radiograd e su Radio Gemini
4: Network.
3: Io sono Saga.
4: Io sono Bob e al mixer abbiamo Luca che ci terrà compagnia per tutte queste giornate.
3: Vi aspettiamo e a presto.
5: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Allora, bentornati amici di Non solo Cristina D'Avena, si intende? Titolo emblematico quest'oggi: romanzi, fiabe e cartoni di merda. Dice, ma ok le fiabe, ma i romanzi che c'entra? Invece per esempio questa sigla è una per tutte e tutte per una, ispirata al romanzo Piccole donne crescono di Louise May Alcott. Ce la godiamo tutta, vai.

Allora, se notate in queste sigle di merda di Cristina D'Avena c'è sempre il coretto di bambini, tipo coro dell'Antoniano, dello Zecchino d'Oro. Che cagate. Poi a un certo punto queste piccole donne erano, insomma, delle sorelle, ok? La più monella, ma monella nel senso non di zoccola, la più, come dire, birichina, no, non nel senso di zoccola, monella, birichina, la più scapigliata, ok? Quando diventa grande aprirà un orfanotrofio così random. Lei si chiama Joe e gli animatori del Sollevante, da cui attingeva parecchio il palinsesto pomeridiano di Mediaset negli anni 90, con cui siamo cresciuti, di merda. Dicevo, gli animatori del Sollevante hanno attinto anche dai romanzi che erano una sorta di sequel di Piccole donne e piccole donne crescono, e quindi raccontano la storia di questo orfanotrofio aperto da Joe, questa ragazza, questa monella, e non a caso il cartone si chiama Una classe di monelli per Joe.

0: Giuseppe Gebianchi vi dà l'appuntamento alla prossima puntata a questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena, termina qui. Io vi saluto. Che conclusione di merda, la voglio rifare. No, la teniamo? Ok.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso a parlare con quel serio.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

dal primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Galizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte, in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Asset Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Ricale, di questa rata. A te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare

0: tante radio e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti. Ecco, di questo sono molto contento perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno. Beh,
1: Posso
0: sarò
1: aggiungere,
0: breve.
1: Beppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo
0: Dimmi.
1: particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radiosorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Sta marcando a Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo. Diciamo, reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito, ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
0: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica e sicuramente quello che è per non, come dire, non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda. È un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
1: E allora Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi. Quindi, diciamo, le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide. Addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno

0: apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò. Adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea, ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati dalla Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente ha una irrilevanza militare e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran, anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò, perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace, o se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz, no, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Pepe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e sentiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo, allora mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Boh, non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri, per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte, ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina, che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente la Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni, e come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello, non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si usa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce, e questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. e d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se dapprima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stessi a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Medeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi, diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss di che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi, diciamo, conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo, la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, se mai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, Peppe, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo essere acciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno a Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

0: dreams coming from within.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
4: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati a Non solo Cristina D'Avena dal vostro Giuseppe J. Bianchi. Ci ascoltiamo. Siamo fatti così. Fit Elio.

0: gatta a questo duetto, ragazzi. Meraviglioso, meraviglioso.
1: Siamo proprio fatti così.
0: Prossimo brano in scaletta. Lui è un papero vampiro. Conte Dacula.

0: puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: L'amore non è come te se va un mio figlio. La luna non è come sognava lo sia.

execution.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radiograd e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è un piccolo omaggio. Stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così. Per cui, diciamo, gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi, eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud, un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile tardo romantico. Prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elbano parigino Jonathan Rizzo, c'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo. La prima rubrica, i vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A, il re è nudo. Sigla di Jannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba, sezione B, il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri, parleremo, il tema sarà: il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Sezione C, dialogo fra poeti, avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Nel suo centenario, sarebbe stato il centenario del suo genetriaco, è nato il 3 giugno del 26, 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fino ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, c'ho un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio, ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta rottura di cazzo infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo. Grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre. Allora, che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale, con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale, va bene, rapporto con Carlo Levi, va bene. Nel dopoguerra, collabora al Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince Viareggio. Si converte al cattolicesimo, ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Saba, possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911. È intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria.

ordini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi. Luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica, la possiamo... una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica, la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro, 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi gran finale, canzoniere. Tra l'altro leggo qui, c'è la targa, una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate, quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetti, e quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa, affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il, va bene, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'Asen, in un saggio del 2004, va bene, ma le reticenze, diceva questo Iattoni dall'Asen, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico e culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Ho scoperto e mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Romenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia... Che è sto rumore fastidioso? No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa? Mannaggia a lui. Ecco, zitto, certo, a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? Ah, questa è un po' più lunga. Beh, Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città. Poi ho salita un'erta. Popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia, la mia città che in ogni parte è viva, al cantuccio, a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra.

Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Goal. Leggo questa perché parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Gol dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel Mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli. Quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: anch'io son parte. Alla poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole. Cioè il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglioni. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, vai, lavoro, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo la mia vita era facile. La terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavar devo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa, un tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba. Leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omo erotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi gli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda, cosa voglio dire? Sono stato recentemente al festival alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musco. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ci ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine per un incidente io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera e questo ovviamente ha fatto girare i coglioni perché sono di cattivo sangue toscano, ma da signore, diciamo, ho voluto comunque salutare bene i padroni di casa e a chiunque mi chieda, e questo può essere indagato, ho sempre parlato benissimo del festival, che è un festival aperto e quindi aperto di testa e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici oppure sono organizzati solo per vendere libri, anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché come recita il mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, che mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora ti dici, vabbè, bella fica, mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa non è mai stato, anzi, forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato col suo nome, no, di certo perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita. Insomma, pubblicava sì nelle riviste, come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire, citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival, e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia, faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi inviti?
Ora, io ho un programma radiofonico che non conto un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio, proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conto un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato, e sei invitato in due modi: tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza. Fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire. Al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo, ma passiamoci sopra, in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti, appunto, a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì. E ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta. Mi chiedono: ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo: ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico. E già quando ci sono 15 persone sei contento, perché dici: vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti. Però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, che probabilmente, con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa. Ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre, perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che gli fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai, perché ormai sono nella scuderia giusta, o perché sono stati a letto con la persona giusta. Ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fosse, come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia è,
una maledizione del vivere o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo, attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere. E perprimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perprimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre, siamo un bel verbo. Sedurre chi non sa ancora che può essere, può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto, Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite e quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Shababab,
0: Dai, quasi. Dai,
1: quasi.
0: sei meno, sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Allora, più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi
0: Sì, sì,
1: Shababab,
0: sì.
1: perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il prometto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammerò con lingue nordiche, un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che li circonda e che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena perché era un piccolo apparato drammatico. E Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da 2 anni a questa parte. E in ogni occasione che mi si presenta e che posso cogliere di città in città, insomma. E all'interno invece del libricino, che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove, che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino dai 15 anni in poi non tutto siamo felici ci sia ancora imputabile, anzi ci si vergogna decisamente, e o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shababab mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare, perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab, che inizia parlando degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giorni d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smilzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera zanca tiuberese, cassapera serubina, iscancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici, liquidi, smacchere di Satan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è morma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie, grazie Mattia per questa.
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
0: Anche ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale salvifico dialogo umano. Senti,
1: Sì.
0: e a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere come dire, della firma a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
1: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo,
0: Sì, certo, sì, è un'espressione
1: Sotirios
0: tipica.
1: venne a tenere una lettura, ospite della Casa della Poesia, che aveva organizzato alcune letture in campagna. Io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia, perché vedevo quest'uomo che leggeva e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare. E da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi, avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios, perché Sotirios ha visto nascere tutto questo, e difatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della greche romane, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non c'è, no? Ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
0: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta. Ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità. O eri vecchio dentro da bimbo, o sei eternamente bambino, caro
1: Guarda,
0: Mattia.
1: ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. Però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando, insomma, in questi mesi, e che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio, di cui si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice, e cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendole di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo. Tantissimi anni fa, poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
0: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, un'altra recitazione di un tuo testo da Shivavab?
1: Vi racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno. E cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
1: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione e sfatti. Siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani di guerra e altre disumanità per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie.
1: Fuorilinea.
0: Sì. Ok, grazie. Bravissima. Ciao, ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie. E torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza al femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco,
1: a,
0: e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, in Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata e, diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mon Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese, e sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: Perché pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia l'Ufficio Etnico della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo. Perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi, anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia. E quando dico purtroppo intendo purtroppo
1: anche
0: che
1: la
0: esistano.
1: Guerra in Sudan è un altro grosso problema, la
0: in,
1: guerra
0: in Sud Sudan, certo.
1: Italia, no? Quindi ci sono altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per fare una certa richiesta.
1: Stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale.
0: C'è dell'ottimismo nell'aria, mi fa piacere. Ecco, tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso, e quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente a
0: portare avanti gli interessi
1: e portare avanti interessi occidentali.
0: Beh, ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: anche nel caso della Palestina dobbiamo ringraziare l'Inghilterra.
0: Per chi non lo sapesse, lo ricordo rapidamente: alla fine della seconda guerra mondiale, la Palestina, il territorio di Palestina, era un protettorato inglese. E gli inglesi
1: hanno
0: come
1: ben
0: dire,
1: pensato
0: brigarono
1: di dare un pezzo di terra
0: ai
1: sionisti.
0: Era una tematica storica che andava avanti da più, a parte dalla caduta del Tempio di Gerusalemme, ma diciamo che come logica politica nel contesto storico dell'epoca era più di un secolo che si ragionava di trovare una terra per le tribù di Israele, diciamo.
1: E i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi, in quel periodo lì, anni 30.
0: Per forzargli la mano. Senti, torniamo alla...
1: Brave persone.
0: I terroristi tendono a esserlo, anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro.
1: Sì.
0: Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare. Diciamo il titolo.
1: Sì, allora, il libro si intitola Avamposti umani di guerra e altre disumanità. E la casa editrice è Fuori Linea.
0: Fuori Linea, che è una casa editrice romana.
1: È una casa editrice di Monte Rotondo.
0: Monte Rotondo. Allora,
1: sì,
0: per chi non lo sapesse, Monte Rotondo, che è fuori Roma, verso Rieti,
1: sì,
0: comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: Non è più,
0: sì. Ci sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia. Faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, ne leggo un paio,
0: certo,
1: mie e poi magari
0: come vuoi,
1: uno stralcio di Youssef El-Khedra.
0: Vogliamo fare presente prima di leggere che tutti i testi sono tradotti in inglese,
1: sì,
0: e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì, il libro
0: è una cosa molto bella e preziosa.
1: Il libro è in doppia, sì, praticamente è bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le poesie.
1: È fatta apposta.
0: Così sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Youssef è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: Rispiegaci chi è il signor Youssef.
1: Youssef El-Khedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma,
0: in arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo.
0: Faccio.
1: Però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: sì,
0: perché è molto lungo,
1: sì,
0: il testo di
1: Youssef,
0: del dottor Youssef, non so come si possa dire.
1: Adesso Youssef è uscito da Gaza,
0: ah, ecco,
1: sano e salvo, e sta a Marsiglia.
0: Ricordo per gli amici francofoni, Marseille, l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado?
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei lecci imbiancati, sotteso all'eterno chiarore dei martiri, che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere, e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, ci dicevi, i primi luci, due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi, sì, diciamo, anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, diciamo, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire su
1: tante, certo.
0: Sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: Sicuramente un passo falso, però in quel momento, con quello che stava accadendo, perché insomma, non dobbiamo dimenticare che Israele stava usando il gas che sta sulle coste di Gaza, quindi stava sfruttando il gas palestinese per rivenderlo a società esterne e soprattutto gli accordi di Abramo, no? E quindi stavano per essere firmati gli accordi di Abramo che in un certo senso isolavano ancora di più la Palestina, perché tutta una serie di paesi arabi avrebbero riconosciuto Israele e quindi insomma probabilmente è stato un atto, sembra terribile dirlo, però è stato un atto
0: Io ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
1: No,
0: forse non tutto il male veniva per nuoce.
1: Gli accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina, finalmente, perché il grande problema sono i confini che non esistono,
0: mi pare che
1: vengono continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono autorizzate altre colonie.
0: Poi tutto è andato a scatafascio. Ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con l'altro.
1: Perché c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
0: Chi tutto vuole nulla stringe. Qua la differenza è che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata e dall'altra una comunità che chiama la vita ma che non ha la stessa forza per rispondere, no? Non è una guerra simmetrica questa.
1: Non c'è un esercito in Palestina, appunto. Hamas è l'esercito.
0: Questo voglio dire, strategicamente non è stata una grande mossa.
1: No, esatto, no, assolutamente.
0: Al di là di tutte le implicazioni morali e delle opinioni personali che uno abbia. Torniamo alla tua poesia, scusami, ora, perché chiaramente questo è un argomento talmente serio e importante che chiama divagazioni, o meglio ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così. La poesia se no non ha senso, questo libro non avrebbe senso se non, cioè immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito. È lì che arriva al bar della poesia.
1: Per parlarne.
0: Dove se non meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
1: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento era venuto giù un intero palazzo residenziale. E c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati. Quindi
0: Secondo
1: c'era
0: la
1: un cratere,
0: Convenzione di
1: certo,
0: Ginevra, per
1: assolutamente,
0: capirsi.
1: c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, signori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dei. Disegnate nuove mappe sulla nostra pelle. Costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mille facce senza espressione, davanti all'ennesimo orrore, di ennesime lacrime di madri, di ennesime parti di corpi tirati via dalle macerie. Negli occhi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza, anche la pietà.
0: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente.
1: Certo.
0: Secondo te, perché uno dei punti di criticità che io vedo in tutto questo movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta accadendo, e noi che siamo qui contemporaneamente, ovviamente non tu, ma dico in generale, no? A proseguire la propria vita, poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità, citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi come moto generoso ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare tra virgolette naturalmente, no? Ma tutto questo, tutto questo urlo di vergogna e di indignazione, non ti chiedo se arriva. Io so che tu sei molto attiva con la comunità, diciamo, uso l'immagine araba, per generalizzare anche qui, per restituire, quindi comunque ci sono,
1: La comunità palestinese, in questo caso di Roma, sì,
0: nel
1: comunità
0: senso,
1: palestinese
0: sì,
1: italiana.
0: ma comunque so che hai organizzato tante manifestazioni, quindi non è che in questi 4 anni semplicemente sei stata davanti alla televisione a scrivere un libro e poi ora il libro è pronto.
1: Beh, no, abbiamo fatto delle raccolte fondi, abbiamo messo in scena per esempio le lettere di Mona Amin, che in questo libro, per questo libro ha scritto una lettera al mondo, è bellissima.
0: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo chi è Monami.
1: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'Università di Gaza e l'Università di Milano, non mi ricordo se la Bicocca, stava facendo un progetto di psicologia quando è iniziato tutto. E una delle ricercatrici con cui collaborava in Italia ha pubblicato i suoi messaggi da Gaza, le sue lettere. Io li ho presi, ho scritto a Mona, ho scritto a Federica, che è quest'altra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare diciamo, una drammaturgia su queste lettere. E l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona. E alla fine, tra insomma, anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io, e siamo riusciti a pagarle il visto egiziano per farlo uscire.
0: Quello che volevo dire è che queste testimonianze, per quanto purtroppo
1: La gente torna alla
0: inevitabilmente,
1: propria vita, questo vuoi
0: no,
1: dire?
0: volevo dire un'altra cosa, per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere effetti reali, che siano positivi o nulli, ma comunque

0: Comunque, un libro, uno spettacolo teatrale, non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no? Come dicevi te, o come introducevo io, allora è una posa. E mettersi un vestito una sera per farsi il selfie, di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no? Dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Tu pensi, ci leggi il testo di Youssef,
1: Sì,
0: come si pronuncia il cognome?
1: Alchedra.
0: Alchedra, e sentiamo se c'è una testimonianza quotidiana di paura.
1: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza. Cioè, come adesso insomma, ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo. È morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata. Quindi, insomma, voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di. Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre, dopo che i ricordi si sono dispersi tra le nostre mani. La vita non è solo un desiderio di sopravvivere, ma una lotta per raggiungere il sogno ancora nascosto tra i frammenti di speranza. Non ho più paura della pioggia, perché ho imparato che ogni goccia cancella qualcosa dall'oscurità. Credo che i fiori crescano solo nei luoghi che nessuno ha mai conosciuto. La vita si completa solo quando la immergiamo nelle nostre anime. E l'amore che nasce nel profondo del dolore è l'unico capace di ricomporre ciò che è andato in frantumi. Alla fine non c'è niente di più bello che vedere la luce uscire dalle ferite.
0: Ti faccio un'ultima domanda, cerchiamo di fare una sintesi, per quanto impossibile, di un percorso di storia e di cronaca così lungo, ricco e complesso e intrecciato soprattutto. La mia impressione purtroppo è che la situazione non vede una risoluzione positiva né a breve termine, ma in generale, perché è diventato talmente radicato il conflitto, l'odio, l'incomunicabilità tra le due parti e la diffidenza strutturale fra i due popoli, che questo ha richiamato nelle due popolazioni e nelle parti poi, come dire, più vicine all'una o all'altra popolazione, quell'assolutismo ci può essere una sola pace, una sola vittoria, la nostra. Per cui vedo estremismo da
1: Ma in
0: tutti e due i
1: realtà,
0: lati.
1: guarda, questa è una falsità
0: Speriamo.
1: che ci vogliamo raccontare, perché io seguo la vicenda palestinese da tantissimo tempo e ricordo che scrissi un articolo nel 2007 che riguardava il famoso documento dei prigionieri scritto da uno dei capi di Hamas che adesso è morto. Dopo un attentato. Quindi c'era questo documento che era stato scritto mentre lui era in prigione, in cui c'era una sorta di accordo tra i due partiti, sono due partiti fondamentali a Gaza, in Palestina, sono Fatah e Hamas. E Hamas è il più estremista. C'era stato un accordo tra i due e e c'era l'impegno.

0: esplicito riconoscimento di Israele in questo documento, il famoso documento dei prigionieri. Venne proposto alle autorità israeliane chiedendo che venissero ristabiliti i confini dati dalla risoluzione dell'ONU, la 181, la famosa risoluzione 181, che è quella in cui si indicano i confini della Palestina. E quindi loro chiedevano il riconoscimento della Palestina con quei confini, e questa cosa avrebbe permesso il riconoscimento di Israele. Non è stato fatto nulla, non è stato accettato il documento, non è stato accettato. Era il 2006. Lui fu liberato, si svolsero le elezioni a Gaza e vinse Hamas. Ci siamo stati tanto così da una soluzione.
1: Mi ricordo quando.
0: Sì, no, non parliamo di Oslo, gli accordi di Oslo.
1: Sì, pensava Isaac Rabin, certo, poi è stato ammazzato.
0: Gli accordi di Oslo sono stati il calare le braghe di Arafat, a mio parere, perché se tu vai a vedere che cosa prevedeva l'accordo, praticamente i palestinesi andavano a perdere tantissimo territorio, perché? Per quale motivo? Quindi Arafat in quel caso fece uno sforzo enorme per arrivare a una pace, che poi ovviamente i terroristi di destra israeliani,
1: sì, l'hanno ammazzato,
0: tra cui anche il geniale Ben Gvir che sta adesso al governo, hanno fatto fuori.
1: Allora, cari amici, cari ascoltatori, come si vuole dire, come potete immaginare, ma ognuno avrà la vostra opinione, questa è una tematica labirintica e ci si perde perché è impossibile trovare il filo d'Arianna. La mia opinione, per quello che può contare, è che io sono per una pace condivisa, perché per me se non si vince insieme, se non si vince insieme non vince nessuno.
0: È giusta, se è giusta, con i giusti confini, con le giuste rivendicazioni, assolutamente sì, sono d'accordo.
1: Qui si entra più che nel diritto internazionale, nella morale. Cosa rende giusta una pace? Quando dico condivisa sottintendo anche giusta, comunque. Comunque penso che se non si vinca insieme non vince nessuno, ma io sono anarchico. Detto questo, ringraziamo Ilaria Giovinazzo di essere stata con noi al Bar della Poesia. Abbiamo parlato di Avamposti Umani, di guerra e altre disumanità, edizioni fuori linea di Monterotondo, sottolineiamolo. Grazie Ilaria e complimenti e auguri per questo libro importante. Speriamo che porti, non dico consolazione, ma almeno un po' di voce a chi voce non ce l'ha.
0: Questo sì.
1: Non gli venga trascurato.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta e qui saggista Matteo Pellitti. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie dell'invito, Jonathan.
0: Allora, caro Matteo, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite la stagione precedente. Però è uscito un nuovo libro di cui mi fa piacere parlare perché non solo l'ho letto, l'ho molto apprezzato e trovo che sia di una tematica piuttosto interessante. Lo cito: Pericolo Poesia, manuale di scrittura poetica con tracce svolte e lettere di rifiuto precompilate. Edizioni Blanc. Allora, caro, infatti ti ho introdotto usando un titolo nobiliare altisonante, saggista. Forse ho esagerato, non lo so. Lo si può definire un saggio questo libro?
1: Ma sì, forse sì, lo si può definire un saggio mascherato, una specie di piccolo gioco laterale rispetto alla produzione che io ritengo, tra virgolette, mia seria, e, cioè quella in poesia, che potrebbe essere messa alla prova proprio di questo manualetto, cioè questo manualetto potrebbe ritorcersi contro di me. Qualcuno potrebbe andare a verificare se i consigli di scrittura poetica, le censure, le idiosincrasie, i pericoli che io, come dire, enuncio in questo manualetto, poi li metto in pratica quando invece scrivo le mie cose in proprio, o se invece entro in contraddizione, cioè se predico bene e razzolo male, come si dice, presupponendo che scrivere poesia è già di per sé stesso un razzolare male, qualunque cosa si scriva. Ma nella mia intenzione questo voleva essere una cosa ironica, ma che tenta di dire anche qualcosa di vero e che nasceva semplicemente da qualche mia insofferenza di lettore, cioè mi capita di leggere dei testi che non mi piacciono e allora io provavo così un po' a dare delle direttive, degli indirizzi per una scrittura poetica efficace. In mezzo a questi indirizzi di scrittura ho infilato anche delle lettere di rifiuto. Chi scrive è abituato a proporre i propri scritti non solo agli amici, ai loro o ai familiari, ma anche spesso poi a un certo punto a degli editori. E nella biografia di ognuno di noi c'è una collezione magari anche di rifiuti. Allora io ho provato a scrivere queste lettere di rifiuto precompilate, da un lato rivolte a dei classici della letteratura e tra questi ci ho messo anche poi una vera lettera di rifiuto che ho ricevuto io per un mio libro di un po' di anni fa e queste lettere di rifiuto intramezzano i consigli appunto di scrittura, sono consigli di scrittura sotto forma di aforisma, poesia e cercano di condensare un po', come dire, delle sinestesie o dei piani di ricerca differenti, paragonare gli alimenti, i sapori, gli odori a quello che noi mettiamo nella scrittura poetica. Ecco, questa era un po' come, diciamo, l'intenzione di questo libretto che io considero un po', so come dirti, appunto, un opuscoletto minore e che invece con un po' di sorpresa ho, come dire, sperimento che questo mio opuscoletto minore ottiene più attenzione o più interesse, magari delle cose alle quali io sono più interessato a che ottengano attenzione, no? E quindi
0: Vabbè,
1: anche
0: questo
1: questo è
0: è.
1: un po' un contrappasso che
0: Ma
1: mi arriva.
0: quando scrivi qualcosa che tocca la sensibilità di più persone, riesci ad arrivare quindi questo disagio diffuso che io no, nell'introdurti ho definito il modo in cui ne parli intelligente, anche perché anch'io vedo come te criticità e ipocrisie nel sistema, però data forse la mia natura sanguigna, laddove io mi ci incazzo a livello di tagliamogli la testa a tutti i nobili in stile rivoluzione francese, tu con l'ironia, che è un'arma molto più forte naturalmente, è molto più intelligente, riesci col fioretto mettendo lo specchio e mostrando di come il re sia nudo, riesci sei riuscito a portare alla luce del sole tutte quelle piccole idiosincrasie, ma direi proprio ipocrisie del sistema. Senti, ci leggi qualcosa, così poi entriamo nel cuore del libro e cerchiamo di dibatterne con
1: leggo subito sostanza. Appunto la poesia aforisma, se vuoi, più critica o più pungente, che è la numero 12, perché sicuramente capita a tutti di imbattersi in un genere di poesia che è la poesia incomprensibile, che è un genere a sé, e io do le istruzioni per comporre questo genere di poesia che è la poesia incomprensibile. Quello che a me interessava un po', e in genere mi interessa portare come mia posizione teorica, è che non c'è un unico modo di fare poesia, ce ne sono veramente molti. In questo io sono un ecumenico buonista e lascio che ognuno faccia la sua strada, faccia il suo percorso, basta che non mi venga a dire che il suo percorso è il più buono, il più giusto, il più vero e l'unico praticabile. E quindi chiedo a chi fa poesia di mantenere questo atteggiamento abbastanza lasco, abbastanza relativista, da consentire che ci sia più di un modo di fare poesia come prassi, come stile, come codice. E allora questo aforisma dice così: se sei interessato alla composizione della poesia incomprensibile, ma di sicura pronta presa critica, le dosi sono queste: un terzo di dubbi metafisici e o teologici, un terzo di gergo tecnico scientifico a caso, un terzo di criptocitazioni da un classicone. Non assicuro premi, ma almeno la finale.
0: Intanto grazie per avercela offerta in lettura e per averla scritta soprattutto. Guarda, comprendo benissimo, io la chiamo la poesia astratta, uso sempre una metafora pittorica perché secondo me è comprensibile, perché poi ti riporta a un immaginifico, visto che la mia personale la chiamo impressionista, ovviamente l'astrattismo non mi colpisce, non mi aggrada e non è nelle mie corde. Allora ti voglio chiedere un parere, diciamo, oziando sull'argomento, perché secondo me questa poesia di cui parli te ha anche delle caratteristiche. Io vedo molto forte in questo paese, nella contemporaneità, una poesia che piace, perché piace ai maestri, e quindi abbiamo questi giovani allievi che praticamente fanno solo fotocopie delle poesie dei maestri, scrivono loro stessi poi fotocopie dei propri testi, cosa che poi detesto, li chiamano pezzi come se fossero musicisti, ma ovviamente non è così, e poi li chiamano pezzi perché vanno recitati, recitano tutti a memoria come se fossimo a scuola negli anni 30. Ma a parte questo, ho notato delle caratteristiche, vorrei chiedere a te se sei d'accordo. Numero 1, la poesia non deve avere titolo, il titolo è volgare. Numero 2, deve essere breve, la lunghezza è volgare. Numero 3, deve essere incomprensibile alla lettura, e questo lo hai detto anche tu. Numero 4, deve avere dei termini al suo interno che ormai anche l'Accademia della Crusca ha ritenuto desueti e superati. perché però sono di grande effetto a leggerli, no? Parole tipo, che ne so, anodino, tra virgolette, no? Che normalmente uno non metterebbe mai in una conversazione normale. Ecco, diciamo che se tu riesci a fare una poesia con questi elementi, allora sei un apprezzabilissimo poeta italiano contemporaneo, anzi ultracontemporaneo. Che ne pensi?
1: Sì, anch'io condivido un po' questi tue appunti, li condivido anch'io e sono tenuti insieme, credo, dal fatto di non considerare il lettore come un vero interlocutore di quello che si sta esprimendo, quindi di non chiedere in fondo la collaborazione del lettore nella espressione, comprensione di questo qualcosa che si vuole affidare al testo poetico, e questo qualcosa può essere o un'esperienza vissuta, un'epifania, un incubo, un qualcosa che ti è capitato o un qualcosa di narrativo. E quindi alla fine il lettore conta poco. Dall'altro lato, anche però in tutta questa enfasi del momento performativo della poesia, quindi di quanto sia importante la sonorizzazione, la lettura ad alta voce, la lettura a memoria, la poesia che nasce solo in quel contesto, in quel momento, in quella situazione. Ecco, però poi tutti questi grandi performatori hanno anche sempre, almeno a me, lasciano un po' un'idea che poi un sapore di libro, un sapore di indice, un sapore si appiccichi alle loro parole, cioè il libro diventa ancora il punto di arrivo e punto, come dire, l'obiettivo di questo scrivere versi, quando invece il libro dovrebbe essere una specie di elemento accidentale, secondo me, ecco. Proprio perché se tu utilizzi, lo dico in un aforisma, se tu utilizzi e pensi al libro come a un fine rispetto alla scrittura poetica, rischi che nei tuoi testi proprio gli venga addosso un sapore di indice a tutto quello che scrivi. Quindi sì, mi sento di condividere un po' le tue impressioni e vorrei, ecco, introdurre questa altra figura che è il lettore, cioè le persone, o l'ascoltatore, qualcuno a cui noi ci rivolgiamo, chiediamo la collaborazione perché questi testi stiano in piedi, abbiano un senso essere emessi, altrimenti uno se le tiene nel suo cassetto e fa bene anche quello, cioè,
0: Allora,
1: e va bene anche quello.
0: guarda Matteo, hai posto sul tavolo degli argomenti, secondo me, importanti, vale la pena, come dire, di confrontarci prima di magari di una seconda lettura di commiato in questa nostra chiacchierata. Tu dicevi, non c'è l'interesse nella scrittura a porsi al lettore, a un interlocutore. Io penso che in realtà c'è un interlocutore a cui si pongano i poeti italiani contemporanei o ultracontemporanei, detto ovviamente con caustica ironia, che siano gli altri stessi poeti. Cioè, è più una forma di masturbazione collettiva, che immagine agghiacciante, mi rendo conto, chiedo scusa a chi ci ascolta, se lo sta pensando, se ci sta pensando, se lo si è figurato, e quindi non al lettore esterno che non va, come dire, a cui non si parla, che non va conquistato, che non è importante e non interessa. Perché c'è questo snobismo elitario, aristocratico, e qui ritorna l'immagine della Rivoluzione francese a cui tengo tanto. L'altro elemento che hai posto, anche quello è molto importante, anch'io lo vedo e sono d'accordo con te, l'obiettivo è il libro, ma non il libro in quanto oggetto sacro, ma pubblicare con le case editrici più alla page, diciamo così. Soprattutto questa cosa io la vedo nei giovani poeti, che hanno un'idea carrieristica della poesia, che è una sorta di step da fare per raggiungere delle posizioni, degli obiettivi per cui bisogna entrare sotto l'ala protettiva del maestro che ha il suo feudo e quindi il suo salotto, diciamo così, e poi pubblicare con determinate case editrici che hanno una certa nomea, quindi altre case editrici vanno assolutamente scartate come se non avessero dignità né valore per il lavoro che fanno, e c'è questo sistema poetico autoreferenziale che si nutre di se stesso in maniera obesa e che poi non produce poesia. Perché non c'è un sentimento nobile dietro, ma produce semplicemente la sopravvivenza del sistema stesso. No, è molto italiana come cosa, sembra di vedere la Prima Repubblica, è molto democristiano tutto questo, e lo dico come offesa naturalmente.
1: Beh, sì, anch'io ti devo dire che è un pochino buffa, ecco, secondo me è buffa la preoccupazione che hanno i poeti, ma questo purtroppo è, diciamo, è intergenerazionale, va rispetto a tutte le età, che è quello poi di essere riconosciuti nel ruolo di poeti, nella posa o nel look o nell'atteggiamento di poeti. E quindi, e questa cosa qua, appunto, come preoccupazione, cioè quella di essere invitati nei giusti contesti, o nei contesti dove c'è più visibilità, o essere invitati nel tal festival, piuttosto che nell'altra antologia, piuttosto che nell'altra rivista, come, non so come dire, succedaneo dell'accoglienza critica, che anche questo sarebbe tutto un altro capitolo, se esiste ancora una critica di poesia e un'accoglienza dei versi che scriviamo da parte della critica. E io a un giovane poeta consiglierei, un consiglio non richiesto, di non preoccuparsi di essere percepito come poeta, di non preoccuparsi di vestirsi da poeta e di essere invitato in questo o in quell'altro posto e di cercare una vita piena e felice per quanto possibile. E se la poesia gli dà modo di esprimersi, di entrare in contatto meglio con gli altri e con se stesso, con se stessa, di praticarla. E a questo proposito ti leggerei una cosa,
0: Sì, grazie, così ci salutiamo in bellezza.
1: un mio consiglio, che è un appendice paratestuale. Ecco, mi sono preoccupato di dare dei consigli a quei testi che si mettono poi in fondo, le biografie, la nota biografica, la nota bibliografica. E io concluderei proprio con quello che sta di solito nella quarta di copertina, la nota biobibliografica. Sulla nota biobibliografica, non gonfiate la nota come la rana della fiaba. Se le vostre poesie le hanno tradotte in Venezuela, Lituania e a San Marino, non è automatico che siano belle. Circostanziate le circostanze. Non serve citare 125 riviste e 150 siti che ospitano le vostre poesie. Nominate le tre più importanti. No, il foglio parrocchiale non va citato. Anche i premi con targhe in ceramica policroma non vanno citati. Evitate l'effetto elenco telefonico per "sui suoi versi hanno scritto" e dopo 40 nomi semi sconosciuti. limitatevi alle antologie più recenti, senza citare le raccolte di quando eravate alle elementari. Siate brevi, indicando le pubblicazioni in ordine cronologico e, possibilmente, senza nessuna valutazione enfatica circa l'accoglienza dei vostri versi, perché, per quanto siano scritte convenzionalmente in terza persona, si sa che le note le avete scritte voi.
0: È stato con noi al Bar della Poesia, con un testo veramente geniale, il poeta e saggista Matteo Pellitti. Grazie Matteo.
1: Grazie Jonathan per l'invito e a ben ritrovarci al Bar della Poesia in strada e online.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Giovanna Cristina Vivinnetto. Cara Giovanna, benvenuta.
1: Grazie mille Jonathan per l'invito, è un piacere e un onore essere con voi oggi.
0: Ah, grazie a te di essere nostra ospite, è un grande piacere, sono molto contento di poter parlare con te di poesia e particolarmente della tua poesia. Allora, se ho fatto bene i compiti a casa, il che non vuol dire che sia possibile o sia stato così, nella tua bibliografia io vedo un paio di titoli, giusto?
1: Esatto,
0: ah, okay,
1: hai studiato bene.
0: Ho studiato bene, allora li cito, abbiamo Dolore Minimo del 2018 e Dove Non Siamo Stati del 2020. Allora, partirei da queste date. L'ultima uscita è datata 2020, sono passati 6 anni. In un'epoca, la nostra, in cui c'è una forte sovrapproduzione libraria, in cui non dico che gli autori escano con un libro l'anno, ma siamo a livello di dischi pop, almeno ogni 2 anni esce la nuova hit. Invece tu hai scelto un'altra, ora ci spiegherai perché, comunque siamo in attesa da 6 anni di un nuovo Vivinnetto original. Come mai?
1: Allora, intanto io ti ringrazio che ci sia qualcuno in attesa di miei nuovi testi, però esattamente come dici, in un'epoca permeata dalla frenesia, quasi anche dalla grafomania, per cui ci sentiamo quasi costretti a dover costellare della nostra presenza tutti gli ambiti che possano essere social o quelli insomma in presenza, e io credo che un buon modo, ecco, per opporsi a questo sia il meccanismo quasi salvifico della lentezza, cioè il fatto di avere anche del tempo in cui non si ha niente da dire, non si ha niente da scrivere, capire che anche il silenzio possa essere uno strumento di scrittura, perché quando non si scrive io credo che si vive, ed è anche quella una forma di scrittura, perché quando non scriviamo stiamo accumulando esperienze che poi in qualche modo andranno a confluire nella nostra scrittura. E io credo fermamente in questo, per cui in effetti dopo opere pubblicate anche a distanza ravvicinata tra loro, perché come ben segnalato il mio esordio risale al 2018 e la mia opera seconda al 2020, sono passati più di 6 anni nei quali appunto non ho pubblicato nulla. E, semplicemente uno, il motivo è quello che ti ho detto, il secondo perché la scrittura è qualcosa che va coltivato da un lato, ed è anche qualcosa che anche va protetto. Scrivere ci espone a una fragilità, che innanzitutto entrare in contatto con la nostra fragilità, quindi la scrittura ha questo doppio ruolo, no? Da un lato custodire, ma dall'altro anche svelare, solo che ci vuole del tempo. Ecco, io negli ultimi anni in realtà ho lavorato a una nuova opera, e che lo posso dire finalmente uscirà il prossimo autunno, quindi dopo più di 6 anni insomma ci sarà un'opera terza, ecco.
0: Va bene, allora intanto diamo questo grande annuncio al mondo. Una domanda che mi viene da porti, visto che sta arrivando un nuovo libro, un nuovo testo, i due precedenti sono datati 18 e 20, tu sei molto giovane, hai 32 anni, quindi insomma, almeno in confronto a me sei molto giovane, ma eri ancora più giovane direi nel 18 e nel 20. E allora nella retorica della domanda sto per porti, ti chiedo se ritieni che inevitabilmente ci sia un passo diverso, una maturità diversa in questo terzo, in questa terza opera.
1: Ma premettendo che io mi senta solo anagraficamente giovane, però credo essenzialmente di sì, ed è proprio questo passaggio, è qualcosa che cerco di approfondire e studiare attraverso la poesia, cioè il fatto che nel tempo ci siano e sopravvivono tante versioni di noi stessi. E questo io l'ho capito innanzitutto chiaramente facendo il passaggio più grande, no? Perché la mia esperienza racconta di un prima e di un dopo, no? Un prima di dove c'era Giovanni, un maschietto, un bambino, e dopo poi è venuta Giovanna, no? Con tutta la sua luminosità, la forza, il coraggio. L'esperienza della transizione, quindi della disforia di genere, in poesia mi ha restituito la possibilità di intrecciare un discorso non solo con quello che c'è stato prima, quindi con la versione, diciamo così, col bambino che ero, ma con tutte le versioni di me stessa. Quindi lo dici bene, io non sono più la Giovanna che ero 7, 8, 10 anni fa, ma probabilmente non sono neanche la Giovanna che ero 1, 2 anni fa. E la poesia ci restituisce esattamente questo movimento, il fatto cioè che possiamo guardare i corpi che abbiamo avuto, ma i corpi che abbiamo avuto sono sempre diversi. E c'è una forma di protezione, di custodia in questo, no? La parola difende, la memoria può tradire, può confonderci, la parola no, nella sua esattezza, nel modo attraverso il quale recupera tutti i volti che abbiamo avuto, opera una sorta di meccanismo di, appunto, di difesa, di protezione. E questo è qualcosa che mi consola molto, che mi ha anche restituito una maturità della scrittura, per quanto, ecco, anagraficamente io sia giovane. Evidentemente anche i libri cambiano, perché se i primi libri sono determinati da una sorta di urgenza, ad esempio Dolore Minimo è un'opera caratterizzata proprio da questo racconto molto vero, molto profondo, ma al tempo stesso anche molto diretto, adesso invece c'è anche una maturità, diciamo così, insomma, quello che ravvedo io, una maturità più stilistica, ecco, quindi una sorta di filtro che serve anche a creare una distanza. Inevitabilmente si cresce, forse proprio la scrittura poetica è un meccanismo che ci permette di datare la nostra cronologia, di scandire le tappe della nostra crescita. Ecco, quindi forse i libri segnano anche un percorso, come gli anelli dentro i tronchi degli alberi.
0: Quest'ultima immagine poi è particolarmente bella, grazie, perché mi ha toccato e commosso. E sì, capisco, la tua esperienza umana è talmente importante e forte che tramutarla in poesia deve aver avuto non solo tanti stimoli hai ricevuto, diciamo, tanti stimoli per scriverli, ma deve essere stata una grande sfida, oltre che di vita, anche di scrittura, perché qualcosa di così importante e serio come quello che tu hai vissuto meritava di essere restituito con la stessa grazia, immagino. E quindi posso solo, cioè, o meglio, l'ho letto e quindi lo riconosco, però immaginando te che scrivi, posso solo immaginare con quanta cura e attenzione hai scritto di te stessa e della tua esperienza. E anzi, ti chiederei se ne hai piacere, se ti andasse, di leggerci qualcosa, così.
1: Volentieri.
0: Dalla tua viva voce.
1: Assolutamente sì, leggerò un testo tratto proprio da Dolore Minimo, che abbiamo menzionato poc'anzi. Quando nacqui, mia madre mi fece un dono antichissimo, il dono dell'indovino Tiresia, mutare sesso una volta nella vita. Già dal primo vagito comprese che il mio crescere sarebbe stato un ribelle scollarsi dalla carne, una lotta fratricida tra spirito e pelle, un annichilimento. Così mi diede i suoi vestiti, le sue scarpe, i suoi rossetti. Mi disse: prendi, figlio mio, diventa ciò che sei, se ciò che sei non sei potuto essere. Divenni, indovina, un'altra Tiresia. Praticai l'arte della veggenza, mi feci maga, strega, donna, e mi arresi al bisbiglio del corpo, cedetti alla sua femminea seduzione. Fu allora che mia madre si perpetuò in me. mi rese figlia cadetta del mio tempo, in cui si può vivere bene, a patto che si vaghi in tondo, ciechi, che si celi, proprio come Tiresia, un mistero che non si può dire.
0: Intanto grazie per questa lettura. E
1: a te, grazie.
0: Ora divento rosso, in radio non si può vedere. Mi piace molto questa citazione, definiamola così, questo richiamo, questa cultura classica che probabilmente è figlia anche delle tue radici. Tu sei siciliana, sei di Siracusa, quindi diciamo pura Magna Grecia. È bello perché è ancestrale e narra di una lunga storia, di un lungo percorso, e anche qui mi riporta, come dire, alla tua esperienza di vita che è un lungo percorso. Senti, parliamo del secondo libro, allora, visto che abbiamo letto dal primo, Dove non siamo stati. Che libro è in confronto al primo? Cosa è cambiato dal primo al secondo?
1: Allora, diciamo che è un libro che è uscito ad appena 2 anni dopo rispetto al primo, per tutta una serie di fattori. Quindi, diciamo, le poesie che contiene sono ancora molto vicine, non solo chiaramente al tema presentato in Dolore Minimo, che quello comunque è una costante, perché ci sono poeti che hanno il proprio tema, il proprio nucleo ardente, tematico, io credo che il mio sia quello, però proprio anche lo stile. È qualcosa che, facendo una retrospettiva, probabilmente avrei aspettato un po' di più per pubblicare, non per la maturità o compattezza del libro, che in effetti però riconosco che, insomma, che abbia, ma proprio perché dopo 2 anni ancora Dolore Minimo aveva una forza trainante incredibile, quindi aveva ancora tanto da dire. Lì, diciamo, poi sono intervenute delle situazioni legate a vincoli contrattuali, perché lì è stato anche, insomma, una sorta di miracolo, perché appena pubblicato Dolore Minimo ha avuto un grandissimo successo, tale che poi un'agente letteraria mi ha contattata e sono riuscita ad avere subito un contratto per Rizzoli senza ancora avere una poesia. È stata un po' una situazione fortunata nella sfortuna però successiva, perché poi il libro è stato pubblicato alla fine di febbraio del 2020, ha fatto delle presentazioni bellissime, super partecipate, una settimana dopo dalla pubblicazione purtroppo poi c'è stato il lockdown a causa del Covid, e quindi è stato un libro un po' più sfortunato, semplicemente per una questione di diffusione, come credo tutti i libri pubblicati in quell'anno in Fausto, insomma avevamo faccende ben più gravi di cui preoccuparci. Però è un libro che sento molto, anche perché ho cercato in quel volume di provare ad uscire dalla zona di comfort tematica, diciamo così. Quindi, pur essendoci una prima parte ancora ancorata a Dolore Minimo, però poi il libro prosegue in una via, non dico autonoma, ma su nuove strade. Ad esempio, ho voluto affrontare nella seconda sezione la tematica della malattia di Alzheimer, che ho vissuto personalmente, insomma, per una persona molto, molto cara, e in particolare il modo attraverso cui la malattia intacca il linguaggio, quindi il fatto che privandoci del nostro linguaggio ci priva anche della nostra identità. E il linguaggio e soprattutto il dialetto siciliano ritornano nella terza sezione, che si intitola proprio come la cittadina in cui sono nata e cresciuta, si chiama Fiuribbia. Fiuribbia è il nome in dialetto di Floridia, che è appunto la città in Sicilia dove sono cresciuta e oggi vivono i miei genitori, ed è una sorta di Spoon River moderno, perché in questa sezione, appunto, con dei versi anche in dialetto, cerco di ricomporre quell'immaginario quasi gotico della mia infanzia, dove ascoltavo dei racconti che riguardavano magari i reietti, gli esclusi, quelli che venivano messi al margine, che si muovevano quasi come delle presenze spettrali, fantasmatiche nella nostra vita. E la poesia serve anche a questo, a fissare queste immagini, a renderle visibili, quando invece nella realtà probabilmente, anzi quasi sicuramente, scompaiono, restano di lato. È stata in realtà un'opera che sento molto tuttora, e nonostante appunto la sfortuna poi chiaramente del lockdown.
0: Sì, sì, è un periodo che mi ricordo bene. Sorvoliamolo, veniamo a noi oggi. Anzi, salutiamoci prima di un'ultima lettura con un ulteriore, diciamo, focus sul prossimo figlio che arriverà in autunno. C'è già un titolo, te lo posso chiedere, o è un segreto?
1: Allora, il titolo c'è, ma sto aspettando l'impaginato per poter avere il visto si stampi, quindi è quasi tutto definitivo, quindi in realtà per una questione proprio di attesa no, non voglio dirlo, però si saprà molto, molto a breve. Quindi ti posso dire che insomma, risale a una decina di giorni fa la consegna proprio del manoscritto definitivo, quindi è una, diciamo così, una roba molto, molto fresca, nonostante io ci abbia lavorato negli ultimi 4 anni.
0: Mai con che casa editrice uscirà?
1: Allora, questo posso dirlo anche
0: Okay.
1: perché si saprà, e uscirà con Crosetti Feltrinelli, quindi una casa editrice che amo. È un'opera che, come dire, ha avuto molte risposte positive e io poi ho scelto dove è andato il cuore perché credo che Crosetti attualmente stia facendo forse uno dei lavori migliori per quanto riguarda la poesia contemporanea, soprattutto non ha rivali per quanto riguarda la poesia internazionale. E quindi essermi affidata ad una realtà comunque così, così prestigiosa, ma anche essendo ormai Feltrinelli, quindi con una gittata così importante, spero possa avere insomma, il giusto riscontro e la giusta luce.
0: E ci saluti con un'altra lettura?
1: Allora,
0: Un
1: io a questo
0: regalo?
1: punto leggerei un testo inedito, quindi
0: Beh,
1: tratto dal nuovo libro. E che mette a fuoco quel meccanismo che ho raccontato prima, del fatto che la scrittura ci permette di guardare, di avvicinarci anche con timore ai corpi che abbiamo avuto e che però continuano in qualche modo ad esserci. Vorrei dire che questa tristezza è un lago sotterraneo, una conca di acqua dolce. Qui nuotano i corpi che ho avuto in passato, qualcuno li ha feriti molto tempo fa. Colpiti in pieno da segrete circostanze. Adesso sono qui e sono in pace mentre galleggiano in questo disteso stagno interiore. E io sono in pace con loro, li osservo dal bordo affiorare appena dalla superficie. Li scambio per pesci, creature anfibie, ammiro il colore, la forma ovale del volto, la schiena. Mi stupisco dell'attimo che me li ha consegnati intatti nel loro quieto dolore. Nella quiete origine che tutti hanno dimenticato di possedere. L'acqua si riassesta su di loro, si tende come una coperta leggera, li protegge, e ogni corpo che è stato mio discende dentro un buio più grande, un anfratto del sangue, una zona calva della mente dove a nessuno di noi è più concesso ricordare. Ti ringrazio, Jonathan, per questa chiacchierata.
0: ti ringrazio io. Allora, con la formula di rito è stata con noi al bar della poesia la poetessa Giovanna Cristina Bivinnetto. Grazie Giovanna.
1: Grazie a te, è stato un enorme piacere.
0: Reciproco, assolutamente reciproco.

0: Until the soul illuminated its hair for a second, who crashed through their minds in jail, waiting for impossible criminals with golden heads and the charm of reality in their hearts, who sang sweet blues to Alcatraz, who retired to Mexico to cultivate a habit, or Rocky Mount to tender Buddha, or Tangiers to boys, or Southern Pacific to the black locomotive, or Harvard to Narcissus, to Woodlawn, to the daisy chain, or grave, who demanded sanity trials, accusing the radio of hypnotism, and were left with their insanity and their hands and a hung jury, who threw potato salad at CCNY lecturers on Dadaism, and subsequently presented themselves on the granite steps of the madhouse with shaven heads and harlequin speech of suicide, demanding instantaneous lobotomy, and who were given instead the concrete void of insulin, metrosol, electricity, hydrotherapy, psychotherapy, occupational therapy, ping-pong, and amnesia, who in humorless protest overturned only one symbolic ping-pong table, resting briefly in catatonia, returning years later truly bald, except for a wig of blood, tears, and fingers, to the visible madman doom of the warts of the mad towns of the East, pilgrim states, rocklands, and graystones, fetid halls, bickering with echoes of the soul, rocking and rolling in the midnight, solitude bench, dolmen realms of love, dream of life a nightmare, bodies turned to stone as heavy as the moon, with mother finally and the last fantastic book flung out of the tenement window, and the last door closed at 4 a.m., and the last telephone slammed at the wall in reply, and the last furnished room emptied down to the last piece of mental furniture, a yellow paper rose twisted on a wire hanger in the closet, and even that imaginary, nothing but a hopeful little bit of hallucination. Ah, Carl, while you are not safe, I am not safe. And now you're really in the total animal soup of time. And who, therefore, ran through the icy streets, obsessed with a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse, the catalog, the meter, the vibrating plane, the truth of poetry, who dreamt and made incarnate gaps in time and space through images juxtaposed, and trapped the archangel of the soul between two visual images, and joined the elemental verbs and set the noun and dash of consciousness together, jumping with sensation of pater omnipotens aeterna deus, to recreate the syntax and measure of poor human prose, and stand before you, speechless and intelligent, and shaking with shame, rejected, yet confessing out the soul to conform to the rhythm of thought in his naked and endless head. The madman, bum, and angel beat in time, unknown, yet putting down what might be left to say in time, come after death, and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz, in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an Ailey Ailey Lama Lama Sabachthani saxophone cry that shivered the cities down to the last radio, with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. Part two. What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch, the incomprehensible prison. Moloch, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch, whose fingers are 10 armies. Moloch, whose breast is a cannibal dynamo. Moloch, whose ear is a smoking tomb. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch whose love is endless oil and stone. Moloch whose soul is electricity and banks. Moloch whose poverty is a specter of genius. Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch whose name is the mind. Moloch in whom I sit lonely. Moloch in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch who entered my soul early. Moloch in whom I am a consciousness without a body. Moloch who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, flips and crucifixions gone down the flood, highs, epiphanies, despairs, 10 years, animal screams and suicides, minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all, the wild eyes, the holy yells. They bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the street. Part 3. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. I'm with you in Rockland where you must feel very strange. I'm with you in Rockland where you imitate the shade of my mother. I'm with you in Rockland where you've murdered your 12 secretaries. I'm with you in Rockland where you laugh at this invisible humor. I'm with you in Rockland where we are great writers on the same dreadful typewriter. I'm with you in Rockland where your condition has become serious and is reported on the radio. I'm with you in Rockland where the faculties of the skull no longer admit the worms of the senses. I'm with you in Rockland where you drink the tea of the breasts of the spinsters of Utica. I'm with you in Rockland where you pun on the bodies of your nurses, the harpies of the Bronx. I'm with you in Rockland where you scream in a straitjacket that you're losing the game of the actual ping-pong of the abyss. I'm with you in Rockland where you bang on the catatonic piano. The soul is innocent and immortal, should never die ungodly in an armed madhouse. I'm with you in Rockland where 50 more shocks will never return your soul to its body again from its pilgrimage to a cross in the void. I'm with you in Rockland where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the fascist national Golgotha. I'm with you in Rockland where you'll split the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb. I'm with you in Rockland where there are 25,000 mad comrades all together singing the final stanzas of the Internationale. I'm with you in Rockland where we hug and kiss the United States under our bedsheets, the United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland where we wake up electrified out of the coma by our own soul's airplanes roaring over the roof. They've come to drop angelical bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions, run outside. Oh, starry spangled shock of mercy, the eternal war is here. I'm with you in Rockland, in my dreams. You walk, dripping from a sea journey, on the highway across America, in tears, to the door of my cottage, in the western night.
1: Allora, seconda rubrica, pagine letteratura. Il tema del giorno è Allen Ginsberg. Siamo al centenario della nascita del grande poeta americano, Allen Ginsberg, il poeta che urlava La verità, così un po' banale devo dire come titolo che gli ho scelto, ma parliamo di Gisbert, di cose da dire di Gisbert, ce ne sono tantissime e le cose migliori le ha dette lui nelle sue grandi opere, l'Urlo, il Kaddish. Abbiamo sentito lo stesso Ginsberg in una registrazione che legge tutto l'Urlo, è un testo potentissimo, veramente uno dei più belli scritti, ma non solo nel Novecento, ma credo nella storia dell'umanità. Cerco di fare quindi un po' di biografia per capire il personaggio, ma c'è veramente tante cose da dire. Comunque, Irwin Allen Ginsberg nasce a Newark, che dovrebbe essere nello stato di New York, se non sbaglio, controlliamo. Mo' ve lo dico, se piglia il link, non piglia il link, che cazzo, nel New Jersey. Comunque, Newark, 3 giugno 1926. E muore a New York il 5 aprile del 1997. È stato un poeta statunitense di famiglia ebraica, affiliato al Partito Comunista. Per la madre ha scritto il Kaddish. Sto andando alle cose pratiche. Tanto la cosa bella era sentire lui che leggeva l'Urlo, il resto sono bischerate, cioè sono bischerate, la sua vita, ma detta da me sono bischerate. Comunque, uno dei grandi padri o figli del beat, quindi c'è un commento sugli amici beat. Durante gli anni in cui era matricola alla Columbia, Ginsberg conobbe Lucien Carr, un compagno di università che lo presentò a un certo numero di scrittori beat, tra cui Jack Kerouac, William Burroughs e John Cleland Holmes. E si erano legati tra di loro perché videro con entusiasmo il potenziale dei giovani americani, un potenziale che esisteva al di fuori degli stretti confini del conformismo del dopoguerra, nel periodo di Joseph McCarthy. Senatore McCarthy, quello del maccartismo, quello della caccia alle streghe e ai comunisti nella società americana, particolarmente nelle arti. Ginsberg e Carr parlavano animatamente di una nuova visione, una frase presa da Arthur Rimbaud per la letteratura e l'America. Carr fece conoscere a Ginsberg Neal Cassady, che poi è stato il grande amore della sua vita, diciamo, nel senso che era innamoratissimo di Neal Cassady. Ginsberg era omosessuale, per chi non lo sapesse, per il quale ebbe una lunga infatuazione. Kerouac descrisse in seguito l'incontro tra Ginsberg e Cassady nel primo capitolo del suo romanzo del 1957, On the Road. Ok, va bene, poi la vita nel Greenwich Village, poi il passaggio a San Francisco, ecco, arriviamo all'Urlo. La storia dell'Urlo è bellissima. L'opera principale di Ginsberg, L'Urlo, è ben nota per il suo incipit. Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Il riferimento qui a Carl Solomon, altro scrittore amico loro, dadaista, conosciuto nel periodo di reclusione al manicomio di Rockland. I'm with you in Rockland, scrive infatti Ginsberg. Sono con te a Rockland. Howl, l'urlo, è stato considerato scandaloso all'epoca della sua pubblicazione a causa della crudezza del suo linguaggio. Parla di sesso e violenza umana senza censure, perché è un grande testo e quindi è sincero. La crudezza del suo linguaggio, spesso, che è spesso esplicito. Uno dei miei passaggi preferiti è quando dice Santo è il cazzo. Poco dopo la sua pubblicazione nel 1956 da parte della City Lights Bookstore di Ferlinghetti, quindi libreria aperta da Ferlinghetti in San Francisco, c'è ancora, viene messo al bando per oscenità. Il bando divenne un caos celebre tra i difensori del primo emendamento, cioè il diritto di parola, e venne in seguito tolto dopo che il giudice Clayton W. Horn dichiarò che il poema possedeva un aspetto di importanza sociale. È volgare, ma dice cose giuste. Passiamo a uno dei periodi magici, Parigi e il Beat Hotel. C'è a Parigi, subito sul lato della Rive Gauche, in una delle stradine, c'è questo hotel dove all'entrata c'è una targa dove c'è scritto che qui avevano l'abitudine di andare i poeti della Beat Generation, e quindi c'è appunto Ginsberg, Kerouac, Burroughs e chi più ne ha più ne metta. Nel 1957 Ginsberg sorprese il mondo letterario abbandonando San Francisco dopo un breve periodo in Marocco, da cui salvarono la vita Burroughs, e quindi poi lo aiutarono lui e Kerouac a scrivere, o meglio a dare un senso alle cose che avevano scritte, e venne fuori quel romanzo psicadelico che è il pasto nudo, The Naked Lunch. Lui, allora torniamo, lui è Peter Orlowski, si stabilirono a Parigi dove Gregory Corso li sistemò in uno squallido alloggio sopra un bar al numero 9 di Rue Guy Leclerc, che sarebbe diventato noto come il Beat Hotel. Ovviamente l'hotel di cui parlo io è quando hanno fatto i soldi, che poi andavano in hotel. E dove furono presto raggiunti da William Burroughs e altri. Fu questo un periodo creativo per tutti. Ginsberg finì a Parigi il suo poema epico Kaddish, dedicato alla madre, bellissimo. Il Kaddish è una preghiera ebraica. E Corso compose Bomb e il Mariage, e Burroughs, con l'aiuto di Ginsberg e Corso, completò il pasto nudo, raccogliendo gli scritti precedenti. Questo periodo è stato documentato dal fotografo Harold Chapman, che riprese costantemente l'immagine dei residenti dell'hotel fino alla sua chiusura nel 63. Poi passa in Inghilterra. Va bene, nuove esperienze, anche se il beat è al termine, siamo all'inizio degli anni 60, il termine più frequentemente applicato a Ginsberg e ai suoi amici più intimi, già citati sopra, è il termine Beat Generation, è stato associato a molti altri poeti che Ginsberg incontrò, con i quali divenne amico alla fine degli anni 50 e inizio anni 60. Vabbè, la Beat Generation, incontro con Bob Dylan, Timothy Leary, il gran guru dell'LSD. Scusate, queste sono cose che dovreste sapere, quindi ve le mando avanti. Questo è interessante. 1 maggio del 65, una folla di circa 100.000 praghesi elesse Allen Ginsberg Kral Majales, cioè re di Maggio. Probabilmente non si dice Majales, ma io, scusate, non parlo il ceco. Dopo che il poeta aveva attraversato la città su una carrozza fiorita scortata dagli studenti del Politecnico. Era una festa tradizionale durante la quale gli studenti ed intellettuali nominano una regina e un re di Maggio, scegliendoli tra i poeti o gli scrittori o i personaggi popolari. Come ricorda Fernanda Pivano, grande traduttrice italiana della letteratura americana, allieva prediletta di Cesare Pavese, l'elezione di Ginsberg suscitò i sospetti xenofobi delle autorità, che servendosi dei testi pare compromettenti di un pezzo del diario perduto dal poeta a un concerto di rock and roll e trovato, o così si dice, da un poliziotto che lo pedinava, lo espulsero da Praga accompagnandolo in stato di arresto a un aereo in partenza per Londra, insomma perché era buco. Si dà al buddismo, dall'ebraismo al buddismo, al krishnaismo, quindi la religione Krishna, gli arancioni, e là, tutte cose, possiamo anche fregarcene, vabbè, chi se ne importa. Gli ultimi anni e la morte. Ginsberg vinse per il suo libro The Fall, la caduta, il National Book Awards, cioè il premio, e nel 1993 gli venne assegnato dal primo ministro francese della cultura la medaglia di Chevalier des Arts et des Lettres, cavaliere delle arti e delle lettere, con l'eccezione di una lettura che tenne alla New York University Poetry Slam del 20 febbraio 97, poco prima di morire, perché abbiamo detto che è morto che giorno? Ad aprile, quindi proprio a poche settimane, 5 settimane dalla morte. Aspetta, fatemi recuperare il pezzo, eccolo. Tanto cazzo sei, amico Gio. Mo sono perso, eccolo, come ospite speciale. Ginsberg diede quella che si pensa essere la sua ultima lettura, Il 16 dicembre 1996 al The Book Smith a San Francisco. Morì il 5 aprile del 50, del 97. Circondato da familiari e amici nel suo East Village a New York City, soccombendo per le complicazioni di epatite dovute a un cancro del fegato. Madonna, deve essere dolorosissimo. Nonostante la malattia, Ginsberg continuò a scrivere la sua ultima poesia, Think I'll No Do, Nostalgias. Cose che non ho fatto, penso si traduca, Think I'll Not Do, la scrisse il 30 marzo, quindi gli ultimi giorni prima di morire, pochi giorni prima della sua morte. È sepolto nel suo appezzamento di famiglia nel Gowell Chiseled Cemetery, nella zona dei cimiteri ebraici a Newark, nel New Jersey. Vediamo un commento alla poesia. La poesia di Ginsberg venne fortemente influenzata dal modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del jazz, dalla sua fede buddista e dal suo retroterra ebraico. Inoltre Ginsberg formò un punto ideale tra il movimento beat degli anni 50 e gli hippie degli anni 60, stringendo amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy e Bob Dylan. Con il cantautore ha collaborato in occasione dell'album discografico Desiree, album bellissimo di Bob Dylan, della Rolling Thunder Review, immortalata dal film Rinaldo e Clara. Tra gli altri, l'amicizia con William Burroughs fu notoriamente e chiaramente omosessuale. Sì, vuol dire che se lo buttava. Il suo lavoro principale, Urlo, The Owl, ispirato e scritto principalmente durante visioni indotte dal peyote, cioè scusate, ma ragazzi, qua stiamo parlando di un genio assoluto, ma veramente un genio assoluto, cioè uno che si fa di peyote, poi ci scrive sopra, cioè si fa di peyote per vedere che cosa sarebbe arrivato a scrivere, per me è un genio, è un poeta, questo è un poeta vero. Comunque l'urlo venne considerato scandaloso all'epoca, l'abbiamo detto prima, della sua pubblicazione a causa della crudezza del linguaggio che era spesso esplicito, i riferimenti sessuali, no, che dicevo. Nel componimento, che risente dell'influenza di Whitman, lo zio Walt, ed è scritto con un verso ritmato che ha la cadenza della lingua parlata, il poeta rivive le sue crude esperienze, da ricovero in un ospedale psichiatrico, all'uso delle droghe, all'omosessualità. Tra le opere principali di Ginsberg troviamo il Kaddish, una meditazione sulla morte di sua madre, Naomi Ginsberg. È un testo bellissimo. Ti strappa il cuore dal petto, è veramente super commovente. Questo invece è scritto sotto l'effetto delle anfetamine. Giustamente, io amo infinite volte amo Allen Ginsberg. Poi abbiamo Lad Be Playing on a Jukebox, un poema che ruota attorno ai eventi degli anni 60 e 70, Plutonian Ode, poema contro gli armamenti nucleari, L'Empty Mirror, lo specchio vuoto del 61. Negli anni 70, consapevole della devastazione che conduceva l'imperialismo americano, scrisse The Fall of America, la caduta dell'America. Siamo chiaramente negli anni dopo, cioè, insomma, c'è la guerra del Vietnam, ecco, chiamiamolo, è finito il sogno americano. Dopo un deciso rifiuto nei confronti della società occidentale, si convertì al buddismo e nel 78 scrisse Mind Breaths, respiri mentali, dove espresse la sua lotta interiore. Degna di nota è inoltre la raccolta Cosmopolitan Greetings, saluti cosmopolitani, per la quale fu finalista per il premio Pulitzer, che è il più grande e più importante premio letterario americano, che si divide per narrativa, poesia, giornalismo, insomma, saggistica. E di grande interesse sono i diari Poems 1986-1992, che vennero pubblicati in Italia con il titolo Diario Beat. La diffusione della poesia di Ginsberg in Italia deve molto all'opera di pubblicazione e traduzione svolta dalla Santa Santissima Fernanda Pivano. riferimenti cinematografici, vabbè, fanno nei film dove ci infilano il Beat o Bob Dylan, ci mettono anche Ginsberg, le sue opere le abbiamo dette, va bene, direi che queste sono le cose più importanti. Amo Allen Ginsberg.

Siamo alla terza rubrica, la pagina storica, e fu giugno del 26. Giugno segna l'inizio dell'estate nell'emisfero boreale e dell'inverno nell'emisfero australe. Il nome risale al latino Iunius, sacro a Giunone, dea romana del matrimonio e del parto, era la moglie di Giove, ovviamente. Nominato anche mese del sole o della libertà. Il 21, giorno dell'equinozio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire sostizio d'estate e d'inverno, equinozio di primavera e d'autunno. Il 21 giugno, giorno del solstizio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell'arco di un giorno. È il giorno più lungo dell'anno. Vediamo i nati del giugno 26. I nomi che cito sono tutti del 1926, quindi avrebbero o hanno o compieranno, se ci arrivano quando andiamo in onda noi, forse sì, non è detto ci arrivino, comunque ora li vediamo. Primo giugno del 1926 nasce l'attore Andy Griffith, attore americano che ricordiamo soprattutto per il ruolo di Matlock, il famoso avvocato televisivo anziano, particolarmente anziano. Ma lo stesso giorno che nasceva Andy Griffith nasceva anche la divina, diciamo, attrice americana Marilyn Monroe. 3 giugno del 26 il nostro Allen Ginsberg, che ne abbiamo appena parlato, e il 28 giugno del 1926 vede i natali il grandissimo Mel Brooks, genio comico americano che al momento in cui io sto registrando è ancora vivo. Io gli auguro di arrivare a 100 anni e non vedo l'ora di vedere Balle Spaziali 2. Il primo l'ho sempre considerato un film orribile, per quanto diciamo di culto, però scarso in confronto alle altre opere di Mel Brooks. Vuoi mettere a parte ovviamente Frankenstein Junior, ma penso che ne so, per favore non toccate le vecchiette, io sono molto legato a Mezzogiorno e mezzo di fuoco, da bambino lo guardavo in ripetizione, ma anche 2 o 3 volte di fila, e trovo bellissimo Vogliamo vivere, un film semi dimenticato. I morti che segnaliamo del giugno 26, il 10 giugno del 1926 morì il grande architetto spagnolo Antoni, penso si dica così, Gaudí. Con il giugno del 26 abbiamo già fatto, è così, è un mese che ci apre all'estate, vogliamo andare al mare.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano.

tuo accendino sai, io l'ho già regalato, e lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante.

Dal giugno del 26 è tutto, sono stati con noi a Bar della Poesia insieme al sottoscritto Jonathan Rizzo su Radio Red, Radio Sonar, naturalmente Pietro Gori, i Beatles, Jannacci Fo, Umberto Saba, Daniele Silvestri, Bob Dylan, Mattia Tarantino, oddio, come si legge questo? Syed Sibak featuring Noir Darvish, Ilaria Giovinazzo, Paolo Conte, Matteo Pellitti, Whitney Houston, Giovanna Cristina Vivinetto, Pacifico Bersani Guccini, il Teatro di Allen Ginsberg, i Pink Floyd. Abbiamo poi ascoltato musicalmente anche Fabrizio De André, omaggio al Giugno, e Marilyn Monroe, e Mel Brooks, col suo Hitler's Rap, ci fa molto ridere. Vi lascio la sigla finale di Francesco Guccini e al promo anarchico di Pietro Gori. Noi ci risentiamo qui su Radio Grad a luglio del 26, stavolta sarà, credo, il 26, non dovrebbe esserci problemi. Detto questo, dal Bar della Poesia, da Jonathan Rizzo, per oggi è tutto.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Chiamo fantasmi.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Italia, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

Rai Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Questo lunedì 14 settembre e in apertura voglio fare una cosa e ricordare che 2 anni fa, ahimè, ci lasciava l'inimitabile Like a Sir Luca Salvadori, e oggi c'è stata l'inaugurazione, la presentazione della statua a lui dedicata alle Curve Gemelle, che si intitola Le Pieghe. Ecco, quindi, visto che ha iniziato a girare proprio lì, è stato ricordato oggi con una grande cerimonia. E insomma, ha lasciato veramente un grande vuoto in tutti gli appassionati del motociclismo, visto che era un ragazzo veramente alla mano, che si faceva voler bene e condivideva il suo sogno e attraverso i social, e quindi insomma ha lasciato veramente un grande vuoto nel mondo delle corse. Allora, la puntata di oggi prevede tra non molto un collegamento con Gluvis Gonzalez, un appassionato di moto, quindi non è un pilota, ma la passione è veramente tanta, e quindi andremo a parlare, chiacchierare un po' dal suo punto di vista, visto che per la prima volta è venuto a vedere delle gare, visto che c'erano degli amici che correvano al Mugello nel round della Coppa Italia di qualche settimana fa. Purtroppo non ci siamo trovati lì nel paddock, ma vedremo un attimo di sondare questa grande emozione per una sua prima volta nel Tempio della Velocità del Mugello. Poi vi racconterò un po' tutto quello che ho visto e ho vissuto anche in prima persona dal paddock di Misano per la MotoGP, un weekend tra virgolette un po' amaro per l'Italia, soprattutto visto l'esito della gara di domenica, e considerando anche che nella MotoGP i primi 6 posti sono stati spagnoli la domenica, quindi c'è qualche riflessione in più da fare. E poi ecco, 2 cose che mi hanno veramente colpito e anche un po' emozionato sono state le 2 livree speciali, quella dedicata alla tuta bianca di Villeneuve con il logo della Vespa, con cui vinse, con l'indimenticato Villeneuve vinse Monaco, ed è stata ripresa per la gara della domenica per omaggiare gli 80 anni della Vespa, quindi questa bellissima livrea bianca e la perla bianca. Ecco, non è stata molto fortunata, direi, ma a colpo d'occhio è stato un omaggio e un veramente era molto molto bella. Altrettanto forte, e devo dire che in senso buono un po' hanno colpito veramente basso il team Gresini, ovviamente con il benestare della famiglia Simoncelli, ha omaggiato il SIC nella gara di casa con una replica di quella grafica dell'Honda San Carlo che era cara a Simoncelli. Ecco, quindi è stato veramente bello, emozionante rivedere quella livrea e quel disegno, quelle 2 righe rosse in mezzo al casco, e insomma non vi nascondo che un po' di emozione e qualche lacrimuccia è scesa. Bellissima ed emozionante anche la cerimonia per i 30 anni del team LCR, quindi la festa per Lucio Cecchinello, e anche carina e divertente l'omaggio a Frankie Morbidelli, dove c'erano tutti i Morbidelli che l'hanno festeggiato nell'ultima gara di casa in MotoGP a Misano. E da ricordare anche il bellissimo casco portato da Aldeguer del team Gresini in gara domenica per il progetto Caschi del Cuore, che era quello che Alessandra, intervistata da Sandro Donato Grosso di Sky, aveva fatto autografare e firmare niente di meno che da sua santità il Papa. Ecco, quindi insomma una bella soddisfazione per questo progetto che aiuta i bambini ricoverati in ospedale, e quindi vi invito a seguire questo progetto, i Caschi del Cuore, e la pagina E20 Motors, quindi E20 Motors o Alessandra Wittenberger, quindi seguiteli e supportateli, informatevi su questa bella bella iniziativa. Allora,
c'è stata anche la cerimonia e la grande anche lì emozione da parte del gigante del motociclismo Loris Capirossi, che si è ritrovato, da sue parole, nuovamente quella sensazione di farfalle nello stomaco per l'inserimento nella Hall of Fame del moto mondiale. Ecco, quindi veramente una bella soddisfazione. E altre cose di cui poi parleremo, approfondiremo durante la puntata sono questo Pecco Bagnaia, che è sconsolato, ormai secondo me un rapporto consumato, finito, che sta diventando, è ormai secondo me diventato un rapporto decisamente tossico, che non fa bene a nessuna delle due parti, quindi sia a Ducati ma soprattutto a Bagnaia forse un silenzio stampa non farebbe male, anche perché se già la situazione non è delle più rose, il fuori onda che c'è stato captato da DAZN con Di Gian Antonio peggiora decisamente la situazione, quindi non oso immaginare come sia tesa l'aria da quella parte del box, che contrasta totalmente con quella estremamente felice e solare di Marc Márquez. Novità particolari, ecco, il casco nuovo di Dainese con questo sistema con microsfere che diminuisce i danni che possono essere trasmessi alla testa, quindi queste microsfere che fanno sì che il casco non abbia dei movimenti non voluti, ecco, quindi li minimizza. Ecco, poi una cosa che approfondiremo durante la puntata, ad esempio anche col Kawa dopo i collegamenti, è il discorso che secondo me è bello per il pubblico, però un po' troppe attività per i piloti, che secondo me durante, appena finito un warm up e un turno di prove libere, piuttosto che fare andare a fare un briefing, sono casomai, hanno giusto il tempo di cambiarsi, andare a fare la ride parade, queste attività casomai sotto il sole, cioè bello per il pubblico ma secondo me un po' dispendioso, considerando anche sprint, gara lunga, la quantità di gare, insomma sono veramente un po' spinti veramente al limite. Allora, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi ci prepariamo per il primo collegamento con Gluvis e Gonzalez, e alle 21:10 il super collegamento con Veronica Gullotta, personal trainer dei piloti, soprattutto in questo caso dei giovani piloti, molti dei quali talenti azzurri, e che tra l'altro, ecco, ci siamo trovati nel paddock e quindi da lì è nata da parte mia l'idea di rinvitarla come ospite di Ride On. E adesso ci prepariamo per Gluvis, che stai tranquillo, non ti emozionare, è una semplice chiacchierata tra appassionati.

0: Ride On, nuovamente in diretta questo lunedì 14 settembre, ed è un piacere avere in collegamento un grande appassionato di moto, Gluvis Gonzales. Ciao Gluvis.
1: Buonasera, ciao Fa.
0: Allora,
1: un grande piacere.
0: Cosa particolare, io e te non ci siamo mai visti dal vivo, ci siamo seguiti da tempo sui social, ci siamo praticamente mancati casualmente, peccato, al Mugello per la Coppa Italia.
1: Vero.
0: E da lì mi è venuta in mente l'idea di invitarti come ospite in collegamento, perché hai una passione smisurata per la moto.
1: Esatto, cioè è ormai avevo talmente tanta voglia di moto da bambino, che dato che comunque quando ero piccolino non ho mai avuto la possibilità di guidare uno scooter né niente come tutti i miei coetanei, allora ho detto: un giorno, piuttosto che il motorino, mi comprerò la moto da grande. E da lì passeranno anni, la patente della moto mi venne regalata dopo la maturità da mia madre, anche se lei non era per niente d'accordo. infatti lei mi chiese: allora, cosa vuoi per la maturità? Classico regalo, un pensiero, qualsiasi cosa. Patente della moto? No, qualcos'altro? No, patente della moto. Tu mi hai chiesto quale regalo volessi. Io ti chiedo solo quella. Non ti sto chiedendo la moto, la patente. E da lì passarono altri anni, ho detto: quando avrò la possibilità me ne comprerò una. E nel 2019, quando iniziamo a seguirci, perché dopo lì iniziai a comprare la mia prima moto nel 2019, la Speed Triple 1050, affari tondi con gli steli oro, tutta bianca, e iscrivendomi ai vari forum di qua e di là,
0: ci siamo trovati. Ecco, in questo caso i social sono stati galeotti, ecco, quindi l'aspetto positivo dei social è quello di mettere in contatto le persone che hanno delle passioni in comune, ecco.
1: Esatto, ci collega tantissimo, una cosa secondo me meravigliosa. Io non pensavo minimamente che, aprendomi a questo mondo qua del motociclismo, potessi conoscere soprattutto così tanta gente, non solo tramite social ma anche dal vivo, che è una cosa, cioè la cosa più bella che abbia mai fatto, la scelta più giusta nella mia vita, anche perché vabbè, io parlo con le piastrelle, con i sassi, con qualsiasi cosa, quindi amicizia in giro ne ho fatta veramente tanta, e non solo, infatti come con te, che non ci siamo mai visti ma comunque ci siamo scambiati opinioni, qualcosa eccetera, curiosità in generale, soprattutto per confrontarmi, perché allora tu avevi la Speed e anch'io, allora chiedevo informazioni di qua e di là un po' a tutti.
0: Certo.
1: E sempre tutti gentilissimi.
0: Ecco, ma facciamo un piccolo salto indietro, anche dal nome non sei di origine italiana, raccontaci un po' la tua storia.
1: No, allora, io sono infatti nato in Ecuador nel 92, in Guayaquil, città, diciamo, da dire un po' come in Italia cosa potrebbe essere, una Milano tipo, perché è capitale dell'Ecuador, è Quito, e nacqui là, sono cresciuto, scuola, tutto il resto. Nel 2000 mia madre, comunque era già anni, era del 98 che lei era qua in Italia, ha iniziato a cercare un po' di fortuna qua lavorativa, dato che da noi comunque non è che brillavamo di soldi, vivevamo comunque in posti un po' rurali, tra virgolette, un po' fuori dal mondo, e venne qua in Italia perché c'era già suo fratello da un anno, da lì aveva l'idea comunque di portarmi in Italia. Nel 2000 ci riuscì, carte, tutto il resto, mi fecero venire qua in Italia, e dal 2000 sono qua fisso nella Bassa Lodigiana dell'umidità e delle nutrie.
0: Te lo stavo per dire, no? Sei passato da un paese famoso per il meteo particolarmente caldo e accogliente, a qualcosa di totalmente opposto.
1: Esatto. Però ti devo dire sinceramente, guarda, mi trovavo a livello proprio di posizione, proprio mi ricordo che il paesino piccolo dove vivevo, da lontano riuscivo a intravedere leggermente le colline, e c'erano dei fiumi grandi intorno a me. Dove sono io è praticamente uguale, identico, forse per quello che quando sono arrivato questo trauma qua non c'è stato, c'è proprio questo distacco qua enorme, quindi ho qua le colline piacentine vicino a me, quindi proprio alla grande.
0: Ecco, ma questa passione per la moto quando è nata?
1: Allora, io già da piccolino, quando ero là, vedevo sempre, c'era sempre un signore che passava, beh, la povertà, diciamo, tra virgolette, che c'era là, i mezzi di trasporto non erano tantissimi, e trasportare cibo da una parte all'altra comunque implicava usare magari mezzi poco tradizionali, tipo la vendita del pane e dei succhi dentro ceste di paglia, passami il termine, dentro, sulla moto. Io ho sempre collegato la moto con una cosa bella che mi arrivava a me quando ero bambino. Da lì ho detto, è bella quella cosa lì, perché, boh, non lo so, mi attraeva sempre, sempre, sempre, sempre. E poi dopo, vabbè, mia mamma è riuscita a comprarmi la mia prima bicicletta e iniziavo a pedalare. Vado di qui, vado di là, mi sono distrutto l'anima, qualsiasi cosa, qualsiasi parte del corpo, perché non c'era l'asfalto ma terra e sassi, quindi mi sono sbriciolato qualsiasi cosa. Da lì la velocità dentro di me già comunque qualcosa c'era, e mi misuravo parecchie volte da bambino con quelli che passavano magari con le moto, che andavano a lavorare, quelli che vendevano le cose, le macchine, comunque già il motore qualcosa mi attraeva, però la macchina in sé era bella, ma non è che mi attraeva più di tanto, mi attraeva le due ruote, perché mi dava un senso di libertà gigante, diverso, completamente diverso. Venendo qua in Italia ho visto che quando avevi un tot numero di anni potevi avere un motorino, che per me era una cosa di tipo wow. Quindi cosa bisogna fare? Il patentino. Bisogna fare il patentino. Patentino non l'ho mai preso, perché ero una capra, ero una maledettissima capra. Mi bocceranno il patentino, una volta mi arresi, perché ho detto no, basta, no, se non lo, basta, finita lì la cosa. No, non lo feci, non ho mai avuto il motorino, però qualche cavolata con un motorino in casa che avevo
0: di nascosto,
1: lì, da qualche parte, di nascosto, chi non l'ha fatto? Chi non l'ha fatto se aveva la possibilità? Io lo feci. E qua in giro lo sanno in tanti ed è abbastanza iconica.
0: Era il segreto di Pulcinella, ecco.
1: Esatto. Infatti, dopo, però, quando tornavo a casa, se lo venivano a scoprire i miei, erano guai.
0: Te lo facevano sentire loro.
1: Sì, me lo facevano sentire molto bene. E poi dopo da lì cresci, poi in base all'età, se non mantieni comunque passione dentro di te, un pochino magari lasci da parte e la tieni lì covata, dici bello.
0: È un fuoco che cova, che quando poi c'è la possibilità divampa inarrestabile.
1: Esatto. Io mi ricordo, compravo le riviste quando si usava ancora comprare le riviste in cartoleria, tra motociclismo, due ruote,
0: motospring,
1: e con gli altri giornali anche di macchine, così. Quindi tuning, eccetera. Quindi avevamo poster giganti, io avevo una cameretta piena di poster dappertutto, Valentino Rossi dappertutto, cioè ero già ammagliato da questa cosa qua, per me era meravigliosa.
0: Ma ti piaceva più come cosa? La parte legata alla pista, ai piloti, la velocità, o anche il fuoristrada, il cross, i viaggi, le avventure?
1: Allora, a me quando ero lì mi affascinava molto più pista, la tuta, il casco, la velocità,
0: e la figura del cavaliere sulla moto.
1: Esatto, la figura del cavaliere sulla moto è questo, perché obiettivamente quando saliamo sulla moto, cioè noi ci trasformiamo dentro quel casco lì, noi diventiamo altre persone, cioè diventiamo ciò che noi da piccolini sognavamo, essere il, adesso qualcuno magari dice il Power Ranger, il Power Ranger è il cavaliere, è il cavaliere, quello che abbiamo sempre visto noi, ciò che praticamente salvava la principessa, il cavaliere, quello lì in alto, è quello che ti senti un po' da bambino, che trascini e dopo si trasforma in... cioè è proprio nel cavaliere spettacolare, più gigantesco dell'universo, cioè tu che guidi una moto è una cosa stupenda, poi vedere gare, tutto il resto, ti immagini, ti immedesimi all'interno delle gare ed è bellissimo tutto, la folla, lo spettacolo, l'adrenalina, e quello mi affascinava tanto.
0: Poi dopo, ma qual era il tempo, ho già capito più o meno chi è, ma qual era il tuo pilota o i tuoi piloti preferiti?
1: Assolutissimamente, ma già da piccolino avevo capito, era Valentino. Non so, avevo un qualcosa che mi attraeva, non so se era non lo so, è stato proprio amore a prima vista. Già dalle prime gare che riuscivo a vedere, riuscivo leggermente a capire cosa stava succedendo, perché quando sei piccolo hai comunque una conoscenza molto limitata, se non hai qualcuno che te lo spiega, qualcuno che ha passione di fianco, che ti trasmette le cose, puoi guardare, puoi capire determinate cose, ma fino a un certo punto, dopo inizi a capire, quando sei più grande inizi a capire tante altre piccole aneddoti o comunque particolarità di quello che stai guardando, che fa la differenza soprattutto.
0: Certo.
1: Ecco, questo.
0: E invece adesso qual è il tuo pilota del cuore?
1: Adesso io, dopo il 2019, dopo Triumph, nel 2020, boh, non so, sono impazzito durante il periodo Covid e ho comprato una Aprilia. Non sapevo minimamente cosa stavo andando incontro. E quando comprai quella Aprilia lì, ci ho messo, vabbè, tutta estate a capire come bisognava guidarla. Fortunatamente ho trovato delle persone, come avevamo già detto, che mi hanno aiutato, dei grandissime persone che mi hanno fatto fare chilometri, gavette e tutto il resto. Da lì Aprilia non l'avevo mai considerata sinceramente in vita mia, cioè ho dei ricordi quando ero qua in Italia ovviamente, e vedevo i primi 125, i 250, mi ricordo soprattutto la 250 con colorazione nero-gialla, non mi ricordo che cos'è che aveva, forse i P, no, non Camel,
0: quella,
1: non mi ricordo
0: la livrea che aveva,
1: forse sì, Chesterfield, esatto, forse era quella, che c'era qua un mio amico che aveva, se non ricordo male, il 2.5 due tempi, ed era una bomba, mi ricordavo solo quello. Poi la ricomprai senza sapere niente, e poi da lì ho iniziato a guardare un po' di più lo stemma Aprilia, come guardare a casa madre, la storia, tutto il resto. E da lì sono rimasto appassionato. Sì, ho scoperto un mondo completamente diverso. Non, perché prima era tutto come tutti amano Kawasaki, tutti amano Yamaha, tutti amano magari Ducati. E a me Ducati mi piaceva fino a un certo punto. Poi Aprilia ho detto: ma sì, ne prendo una. Casissimo.
0: E cosa hai preso?
1: La Tuono.
0: La Tuono 1100?
1: La Tuono 1100, esatto. Non la 1000, che era la versione 2015-2016, ma la 1100, che era già il 2017. In poi, diciamo, fino al 2021, che c'era ancora, sì, c'è ancora 1100, tutto il resto, più che altro, vabbè,
0: hanno aggiunto le ali, pandano, certo,
1: esatto, tutto il resto, la mia bellissima.
0: E invece poi
1: grigia.
0: La tua prima volta in pista quando è stata?
1: La prima volta in pista è stata sempre nel 2019 col Triumph. I miei amici mi dicevano: dai, vieni in pista con noi, dai. Era giustamente l'anno appena compri la moto, quell'estate lì, macini, chilometri, gomme, qualsiasi cosa, distruggi tutto quello che hai, tutta la tua anima. Ho mollato, diciamo, una parte vecchia di me dopo che ho comprato la moto, e l'ho trasformata in passione pura, e quell'estate lì andai anche in pista, perché a Franciacorta, quando prima che fosse
0: chiusa,
1: Porsche, perché,
0: certo.
1: Esatto,
0: sì.
1: E lì ci feci la giornata, mi ricordo molto bene, soprattutto i miei stivali e le pedane si ricorderanno molto bene perché hanno usato i coltelli. E mi ricordo, bello era che mi fanno, Clovis, tu ti rendi conto che hai fatto 68 giri di pista, non uscivi più.
0: Cioè solo quando finivi la benzina, ecco.
1: Sì, esatto. È stata una cosa stupenda, ringrazio ancora tantissimo loro perché mi abbiano detto: dai Clovis, guarda che è un'esperienza della miseria, quest'anno ti manca solo questo, perché stai macinando chilometri su chilometri, ho fatto fuori 4 treni di gomme, più quelle da pista, proprio pazzia quelle state lì.
0: E invece con l'Aprilia?
1: Con l'Aprilia, sempre con gli stessi amici, nel 2021, no, nel 2022 forse, sono andato a Cremona.
0: Okay.
1: Avevo una paura smisurata, grandissima, perché era cambiata, oltre che la configurazione della pista, ce la vedevo enorme, non so perché, anche perché qualche volta ci sono andato a vederla dall'alto e vedevo i piloti girare, ho detto: miseria, ma tu sei fuori. Cioè io devo entrare veramente lì dentro. Franciacorta invece non c'ero mai andato, non avevo mai visto niente, io sono preso, sono entrato e basta, non sono nient'altro. Era proprio alla cieca. Invece Cremona già qualcosa sapevo, e un po' paura, un po' di timore ce l'avevo.
0: Poi quando fa un effetto, no? Quando guardi qualcuno che gira da fuori, fa più effetto di quando poi ci sei dentro.
1: Sì, verissimo, verissimo, perché poi dentro diventa un pochino, tutto rallenta un pochino di più, ti
0: Certo.
1: sembra un pochino più normale, sei stanco, sei concentrato, ma vedere i piloti che ti passano male di fianco, non proprio che vedi
0: Fa
1: velocissimo,
0: più
1: fai
0: effetto.
1: fatica anche a capire il colore e inizi a vederti anche sul rettilineo. Fai la curva, inizi a prendere il rettilineo, vedi che ti passano di fianco, piano piano, piano piano se ne vanno, dici, vabbè dai, così tanta paura non era. Poi se ti ricordi di guardare quanti chilometri e vedi quanto stai andando, lì un attimino inizi a avere qualche brividino, qualche brividino.
0: Ecco, invece che
1: Però
0: effetto ti ha fatto quando sei andato a seguire gli amici che correvano in vari trofei e per il round in Coppa Italia al Mugello? Ecco, quindi l'hai vista da un po' in lungo e largo, che effetto ti ha fatto?
1: ecco lì Mugello, incredibile, cioè è stata una cosa pazzesca, cioè io sono andato al CIV e non pensavo che fosse così, soprattutto il Mugello, perché non c'ero mai stato, era la prima volta che cioè proprio andavo al Mugello e io ero a bocca aperta, non sapevo neanche cosa dire. E quando eravamo arrivati in macchina, che erano le 7:30 di sera, c'era il mio amico che mi fa, dai dai andiamo che iniziamo e possiamo andare a camminare sulla pista prima che
0: Hai fatto
1: chiudono
0: il giro
1: tutto
0: a
1: e c'è
0: piedi.
1: ancora luce. Esatto. Abbiamo fatto solo la San Donato, siamo saliti su in alto alle prime due curve e poi basta. Ho detto ragazzi dobbiamo andare a mangiare, poi dopo eravamo proprio tirati con l'orario. Ma ti giuro, io sono entrato dentro, sono camminando, entro davanti allo scollino appena dopo il rettilineo davanti ai box, vedo la scritta Mugello. La prima cosa che faccio, prendo appoggio, mentre mi stanno parlando gli altri, dico no, facciamo la foto di qui, facciamo la foto di là. La prima cosa che faccio, guardo l'asfalto, lo tocco e dico wow, sono davvero qua, ma davvero. Pazzesco, pazzesco, una cosa, c'è cioè un'emozione pazzesca. Io infatti guardavo il mio amico e gli dicevo, ma davvero, ma questo è davvero il Mugello? Mi guarda e mi fa, eh sì, è proprio questo, mi fa, ed un giorno tu ci devi entrare qui dentro in moto,
0: quello sì,
1: perché è
0: eh.
1: fatto. Assolutamente, facendo considerazione di tutto il resto, mi piacerebbe tanto entrarci perché aver visto i ragazzi, i miei amici in vari turni correrci dentro, c'è proprio da vedere da fuori una cosa pazzesca, è meraviglioso. Puoi vederli affrontare le curve, proprio il circuito, che guardandolo tramite video YouTube, eccetera, appiattisce moltissimo. Essendo lì dal vivo, io non pensavo fosse fatta praticamente su tre livelli,
0: Sì,
1: perché non
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: ero mai documentato veramente su come fosse configurata ogni. Adesso non oso immaginare le altre piste come siano fatte, ma per me è stata una cosa tipo, oh mio Dio, ma siamo seri? Cioè,
0: Sale e
1: io
0: scende
1: guardavo quella roba
0: molto,
1: lì.
0: eh.
1: Esatto, cioè praticamente tre livelli, primo piano, secondo piano, terzo piano, cioè è pazzesco e vedere gli altri che la prendono, l'affrontano a tutta velocità, dappertutto, è una cosa, cioè proprio pazzia, dicendo guarda, in quella lì volerei, in quell'altra volerei, in quell'altra vide, forse mi salvo, arrivo al ghiaione lungo, potrei salvarmi eventualmente, però stupendo, brividi, veramente brividi, è stata veramente un'emozione. E vedere gli altri correre è stato. Io ero contentissimo e tifavo tantissimo perché vedere comunque anche le persone che conosci, che corrono, eccetera, ti dà molta grinta e ti carica a tua volta. Torni a casa che fremi dalla voglia di poter entrare anche tu e poter vedere
0: E provare questa
1: cosa si
0: emozione,
1: prova.
0: certo.
1: Provare questa emozione, che loro la prendono, la fanno come sì, no, guarda, sì, fai di lì, è una bella pista, ora con una naturalezza che dico, ma come fai a parlare così naturalmente, una roba del genere,
0: Che
1: come
0: poi, ecco,
1: fai?
0: come hai appena detto, no? Dalla televisione spesso sembra molto più piatta di quello che è. Invece, quando si dice che le arrabbiate salgono, salgono davvero tanto. Casanova Savelli, il dislivello che c'è la prima volta,
1: Mamma.
0: fa un po' impressione. Anche la Bucine che scende, lo scollino, visto in televisione è una cosa, quando lo vedi dal vivo, cioè, è uno scollino vero e proprio, ecco.
1: Sì, ma, cioè, ma è un gran signor scollino, c'è cioè una roba, no, cioè no, per me era pazzia, perché quando sono salito poi da sotto, praticamente sopra i box, del box abbiamo passato con il tunnel, siamo andati dall'altra
0: Sì,
1: parte
0: sì, sì.
1: sulle tribune. guardare gli altri
0: correntaio,
1: che arrivano,
0: fa impressione.
1: Esatto, c'è il correntaio, la velocità del mio amico, quello che correva con il 600 nel trofeo amatoriale, cioè come entrava forte lui rispetto a quello che gli era davanti, dicevo ma come cavolo fa, e poi lo vedi che fa, affronta tutta la curva fatta giusta, dico mio Dio, ma come fanno? Ma anche le ragazze, quando
0: sì, sì,
1: c'erano
0: sì,
1: le ragazze con le
0: R7,
1: con le R7
0: per il trofeo civico femminile, sì, per il civico femminile,
1: esatto. E la miseria, ma loro bravissime, ti giuro, c'era il gruppetto davanti che erano quelle sette ragazze che io dicevo cioè io non mi potrei neanche misurare minimamente neanche con loro, cioè zero, l'affrontavano con una scorrevolezza pazzesca, uscivano fuori benissimo, erano bellissime da vedere, una cosa ma meravigliosa. È stato veramente una scoperta fantastica.
0: Ecco, una cosa, Gluvis, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici i tuoi link per i social, in modo che se qualcuno volesse contattarti, conoscerti, condividere questa grande passione per la moto, ben venga.
1: Assolutamente. Allora, Facebook è il mio nome e cognome, che è Gluvis Gonzalez, sempre con la Z in mezzo, la Z alla fine. E invece su Instagram, che è quello che uso prettamente di più, per svariate ragioni, perché è più facile, più intuitivo tutto il resto, con cui si comunica maggiormente ultimamente, glu_gonzalez, sempre con la Z in mezzo, Z alla fine.
0: Certo.
1: Piccolo, come si dice, nominativo sotto, è Fuego, solitamente viene fuori come nickname, esatto.
0: Allora, dove prossimamente andrai in moto a vedere qualche gara, a fare qualcosa?
1: Allora, stiamo cercando di organizzare per andare giù a vedere la gara del CIV sempre a Misano. Che è anche Misano.
0: Misano,
1: se non sbaglio, è ottobre. Ottobre. I primi di ottobre. Poi so che c'è anche una gara qua a Cremona del CIV, ma non so se rientra dentro nelle categorie che devo andare a vedere io. Poi non so se sono perennemente comunque sempre gli scaglioni sono sempre uguali ogni volta, o magari qualche volta si suddividono, eccetera.
0: Certo.
1: Questo non lo so, però visto che a Cremona c'è qualcosa prossimamente.
0: C'è il mondiale, c'è sia il CIV che il mondiale.
1: Esatto.
0: Se i tuoi amici corrono nel trofeo amatori, fanno Coppa Italia e quindi hanno un round separato, ecco.
1: Allora ecco, forse probabilmente per quello, sicuramente quello. E forse se riesco a organizzare qualcosa, magari vado a vedere anche la Superbike qua a Cremona, che sarebbe molto interessante vedere quanto la fanno veramente.
0: Fa impressione.
1: Mamma mia. Voglio proprio vedere la prima curva come la fanno, perché io ce l'ho in testa in un modo, è tutto mio, e per me era tipo entrarci dentro terza piena con la tuono, è fantastico, cioè è stata un goduria pazzesca. Poi dopo, quando arriva la seconda, dici vabbè,
0: ora devi frenare.
1: Ora devo frenare e riuscire a fare la seconda.
0: Allora Gluvis, poi noi organizziamoci per trovarci da qualche parte quando allungheranno le giornate prossima stagione, e quindi ecco, se vuoi
1: assolutamente ci dobbiamo conoscere.
0: Certo, se vuoi salutare e ringraziare qualcuno, a tua disposizione.
1: Allora, sicuramente voglio salutare il mio grandissimo mental coach che mi ha seguito in questi anni come Aprilia, che è il mio grandissimo amico Paolo Mosconi, grandissimo amico che ho scoperto da poco tempo, che è Massimo Schiavetta di Rivergaro, e poi saluto anche la mia mammina, che è sempre tanto paziente con me, e tutto il resto che mi ha dato la possibilità di venire qua in questo paese meraviglioso e mi ha regalato la patente della moto.
0: Bene, bene.
1: Soprattutto quello. Esatto. Niente, solo è anche un'altra persona molto particolare, che vabbè, vedo poco, ma ha una grandissima passione soprattutto per la famiglia Aprilia, che è il mio, ci sentiamo poco, ci vediamo poco, ma quel poco che ci vediamo io me lo godo tanto, che è Luca, il mio grandissimo amico Luca, che lui ha 4 Aprilie in casa, 3 Aprilie in casa, ciao, RSV1000, la Pegaso e cos'è l'altra, la Capo Nord. Tre. Grandissimo lui, fantastico. Con lui io penso di avere amplificato ancora di più la passione per Aprilia, perché è lui grandissimo appassionato, grandissimo proprio.
0: Allora Gluvis, è stato veramente un piacere e il tempo è passato velocissimo, grazie anche alla tua super passione per le due ruote, e ci sentiamo presto.
1: Assolutissimamente, spero dal vivo soprattutto, certo, prossimamente, magari nella prossima stagione, così almeno ci possiamo stringere la mano o casualmente ci troveremo in qualche circuito prima della stagione magari.
0: Perfetto, grazie mille Glu, ciao.
1: Grazie mille a te, ciao a te.
0: Bellissima chiacchierata, come avete sentito un entusiasmo prorompente, un amore viscerale per le moto, e adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per il collegamento con la super Veronica Gullotta.

0: lunedì 14 settembre in diretta qua a Rai Donne. Torna con noi in collegamento Veronica Gullotta. Ciao Veronica.
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti. Gli ascoltatori.
0: È direttamente praticamente dalle lunghe camminate nel paddock di Misano, eccoci qua. Allora, so che eri impegnata lavorativamente nel paddock, ecco, raccontaci un attimo che cosa hai seguito in questo weekend della MotoGP con soprattutto i ragazzi, il futuro del motociclismo italiano.
1: Sì, esatto, infatti ci siamo incrociati proprio, no, nelle lunghe passeggiate nel paddock di Misano. E allora io ero lì in veste, diciamo, di accompagnatrice di uno dei piloti che seguo con la preparazione atletica, perché lui, essendo primo in campionato, è stato invitato insieme al secondo e al terzo del campionato. Stiamo parlando del CV Junior, quindi categoria il mio 190 e gli altri della 160. I primi tre sono stati invitati da Dorna proprio ad assistere alla MotoGP a Misano. E quindi hanno avuto la possibilità di fare delle attività con i piloti, sono andati nel box di Bezzecchi, hanno fatto le foto con lui, hanno chiacchierato.
0: Cos'è che chiedevano ad esempio a Marco?
1: Ma allora, io di preciso non lo so, perché sfortunatamente a noi non ci hanno fatto entrare nei box.
0: I segreti tra i piloti.
1: Esatto, segreti tra i piloti, quindi sicuramente gli avranno chiesto qualcosa sulla moto, sulle strumentazioni, cose tecniche loro probabilmente, okay. No? E per loro comunque è sempre una bella opportunità, no? Confrontarsi con quello che poi è il loro sogno, no?
0: Certo. Quindi i migliori, vedere dal vivo i migliori piloti sulla faccia della terra.
1: Esattamente, e tra l'altro hanno anche potuto fare la Hero Walk, quindi praticamente erano all'interno, no, di questa sorta di spazio riservato ai piloti con, certo, questo red carpet, in cui appunto hanno sfilato insieme ai piloti di Moto2, Moto3 e poi anche con quelli della MotoGP, con attorno tutti i fan che chiedevano autografi. E ti devo dire che alcuni dei presenti si facevano già delle foto con loro.
0: Si sono portati avanti.
1: si sono portati avanti, esatto. Hanno detto: questi saranno i piloti, i campioni del futuro. Esatto, del domani.
0: Ecco, ma visto che sono junior, che età hanno questi giovani piloti?
1: Allora, loro nello specifico hanno dai 12 ai 13 anni e girano appunto nel campionato ovale, okay, del CV Junior, e tra un paio di settimane hanno l'ultima gara di campionato, okay, quindi si stanno giocando il tutto per tutto, sì, quindi loro più o meno hanno questa 12-13 anni.
0: Ecco, che poi una cosa che ho visto, che quando sono ovviamente in pista sono ovviamente agonismo già come i professionisti, anche un po' più, con la giovane età hanno un po' meno il timore, quindi a volte

0: invece una volta che indossano tuta e casco non ce n'è per nessuno, ecco.
1: Cambiano,
0: sempre
1: cambiano.
0: Con il rispetto, esatto, sempre con rispetto per tutti, però sì, lì esce proprio l'agonismo.
1: Ok,
0: sì.
1: Ecco, domanda tecnica per te, e che differenza c'è nella preparazione fisica di un pilota in fase ancora di sviluppo, quindi junior, dai 12, 13, 14 anni, a invece i piloti grandi?
0: Sì, allora ti devo dire che con i bambini c'è un approccio diverso anche oltre al lato prettamente legato appunto alla preparazione atletica e quindi proprio agli esercizi che vai a proporre, anche il lato della comunicazione. Perché chiaramente anche dal punto di vista dell'attenzione
1: hanno livelli un po' diversi.
0: Sì. Esatto, hanno livelli un po' diversi, per cui è chiaro che l'allenamento che gli fai fare deve essere comunque sempre molto stimolante per loro, perché altrimenti a una certa non ti seguono.
1: Si distraggono.
0: Ma come è giusto che sia, sì, sì, cioè sì. Nel senso che va bene.
1: Sì, sì. C'è
0: diciamo
1: qualcuno...
0: che a quell'età...
1: Sì, sì, c'è qualcuno di loro che nonostante l'età è già più focalizzato perché ha in mente l'obiettivo?
0: Tutti direi, guarda, diciamo che quelli che arrivano già al CIV Junior, poi io seguo anche il CIV, quelli più grandi, che quindi parliamo dai 14 anni ai 17, okay, che appunto avranno la gara a Cremona il prossimo weekend, diciamo che già però dal CIV Junior hanno le idee molto chiare, e questa è una cosa che io ho imparato con loro negli anni, perché mi ha proprio stupito la loro mentalità già così focalizzata su dove vogliono arrivare, che cosa vogliono ottenere, vogliono fare. Quello che io faccio sempre con loro, generalmente diciamo i giorni prima della gara, è un po' andare a stabilire quelli che sono gli obiettivi. E ti devo dire che da lì escono fuori delle cose molto molto interessanti che non ti aspetteresti, ecco, da magari un ragazzino di quell'età. Conta che io molti di loro ho iniziato ad allenarli quando avevano 8-9 anni.
1: Ok.
0: E ti dico che già a quell'età lì si facevano i loro conti, ecco, come dire. Per cui è anche uno sport che ti porta a essere un pochino più grande rispetto all'età del bambino stesso. Io lo vedo proprio confrontando loro con gli altri bambini coetanei che magari fanno
1: altri sport,
0: altri
1: certo.
0: Sport, sì, sì, sì, sì, sì. Ma forse questo anche perché è dovuto al fatto che è uno sport che ti mette comunque a contatto già da piccolo a rapportarti con persone molto più grandi, no?
1: Okay.
0: Perché comunque
1: c'è il team, c'è la squadra.
0: Sì, la
1: ma
0: squadra,
1: anche con le responsabilità, sì. Perché comunque è uno sport che richiede un impegno economico sostanzioso.
0: Sì.
1: E comunque non dimentichiamoci che è uno sport che comporta anche un rischio fisico elevato.
0: Assolutamente, assolutamente sì. È uno sport individuale, però che appunto ha intorno tanta gente a cui anche rendere conto. E loro fin da bambini si ritrovano in questa circostanza. Quindi diciamo che imparano in fretta
1: ad essere responsabili da questo punto di vista.
0: Ad essere responsabili, sì, ad essere responsabili a gestire questo, no? Perché poi chiaramente sono bambini, quindi capita, no? Le volte che la gara va male e quindi hanno le loro
1: le loro crisi. Ecco, infatti volevo chiederti appunto quando con l'obiettivo chiaro è c'è un imprevisto, qualcosa non va come dovrebbe, c'è un contatto di gara, casomai scivolano, cioè senza farsi male, però la gara sfuma, come la vivono?
0: Sì. Allora, questo è molto
1: soggettivo,
0: però sì, chiaramente a quell'età lì, sai, devi anche

0: sviluppare ancora un po' quelle che sono le emozioni e la gestione soprattutto delle emozioni, no?
1: Certo.
0: Quindi anche proprio lo sviluppo proprio cerebrale, eccetera. Per cui è chiaro che una gara andata male e c'è chiaramente la tragedia in quel momento e la tristezza, eccetera. Chiaramente col tempo va educata anche la gestione di questo aspetto e ci stiamo riuscendo anche con i ragazzi appunto che stanno crescendo in questo momento. Non parlo di quelli del CIV che ormai diciamo sono già più grandi e anche loro chiaramente hanno la delusione di una gara andata male, ma ci si lavora insomma in un modo diverso. In un modo diverso. Con quelli più piccoli, piano piano, insomma, si insegna che certamente va benissimo provare delle emozioni, perché assolutamente deve essere così. Però appunto, riferito al discorso che facevamo prima, c'è poi tutto un discorso legato a quello che è la squadra, quello che è il team, a quello che devi poi rendere conto al team,
1: certo.
0: No? Quindi, ok, è andata male, oppure la moto non andava bene qualcosa sulla moto, devi rimanere lì con il team e lavorare insieme a loro per andare poi a risolvere. Certo. Però chiaramente sono cose che imparano
1: strada facendo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Ecco, cambiando, approfitto della tua presenza per dare anche qualche piccola perla di saggezza e di informazione ai normali motociclisti, ecco, quindi chi non fa agonismo. Quali sono i tre esercizi che tutti possono fare e che dovrebbero fare per guidare meglio la moto anche tutti i giorni, ecco, per non essere del tutto sedentari e svaccati su questo fantastico mezzo a due ruote?
0: Allora, diciamo che non è che esistono degli esercizi top 3 da fare. Diciamo che parliamo soprattutto di quello che è un allenamento globale e funzionale, ecco, che vada a lavorare un po' su tutto il corpo, ok, nell'insieme. Quindi senz'altro dobbiamo abolire tutto quello che è legato all'allenamento, diciamo, puramente da bodybuilder, per intenderci.
1: Okay.
0: Ok, quindi non andiamo a lavorare sul singolo muscolo,
1: anche
0: ma andiamo a lavorare sull'insieme.
1: Non dobbiamo trasportarla in spalla la moto, ma dobbiamo guidarla.
0: Bravissimo, bravissimo. Quindi, come sai, chiaramente sono molto importanti le gambe, quindi la tenuta delle gambe, quindi tutto quello che è squat, tutto quello che è stacchi, tutto quello che è attivazione dell'interno coscia, no? Che ti permette di tenere la moto tra le gambe, esatto. E chiaramente tutta la parte cardiovascolare, perché
1: è uno sforzo fisico comunque
0: lavora,
1: certo.
0: E bisogna lavorare sì di resistenza cardiovascolare e di resistenza muscolare. Per cui anche tanti lavori aerobici, circuiti, insomma.
1: Gli esercizi, ecco, quelli famosi propriocettivi, no? Quindi quelli di equilibrio.
0: Sì, propriocettivi sono quelli, no, che insomma servono per capire dove tu sei posizionato nello spazio, no?
1: Certo.
0: Come dire, ok, adesso dove sono? Ci sono gli esercizi appunto che riguardano quello che è l'equilibrio, quello che è il core stability,
1: okay?
0: Quindi tutto il rinforzo della parte centrale del corpo, che serve anche per esprimere poi molta più forza su quelle che sono gli arti, no? Quindi se tu hai un core molto potente, chiaramente puoi essere forte anche sulle gambe e sulle braccia. E ci sono appunto questi esercizi che si possono fare su delle superfici instabili, per esempio come le tavolette propriocettive,
1: quel disco con la semisfera sotto dove stare in equilibrio.
0: Si può utilizzare anche quello, si possono utilizzare le fitball e rimanere in equilibrio sulle fitball, insomma
1: ce ne sono tanti.
0: tante combinazioni. Poi chiaramente c'è sempre una programmazione e si cerca di capire il ragazzo, comunque l'atleta, da dove parte, quindi mm-hmm. un esercizio di propriocezione o di equilibrio si può fare anche tranquillamente a terra senza l'utilizzo di attrezzi destabilizzanti, certo. Ecco, cioè basterebbe anche stare in equilibrio su un piede, per dire, mm-hmm. oppure comunque degli esercizi di equilibrio in dinamica, okay. Quindi, però questo poi fa parte di tutta quella che è una programmazione, certo. Che deve seguire.
1: Ecco, quindi comunque l'invito per i motociclisti di tutti i giorni e di essere un po' meno pigro e attivare un po' il corpo, ecco, quindi non solo e godersi la moto e anche semmai una bella mangiata, ma tenersi un po' più attivo, ecco, quindi il che non sì. vuol dire avere la tartaruga, anche se è un po' timida, però un minimo di condizione fisica sì.
0: No, assolutamente, è anche molto importante tutto il discorso della mobilità mm-hmm. particolare, okay. Della flessibilità, ok, anche per prevenzione degli infortuni e tutto certo. il resto, quindi certo. quella è un po' la base poi dove si va a costruire tutto, ecco.
1: E invece, tutto l'insieme. Ora, mi attirerò un po' le ire di tanti tanti motociclisti, a me incluso, però ecco, quando casomai ci si fa un giro il sabato o la domenica, ci si ferma a pranzo, e sarebbe bene fare il sacrificio di non bere alcolici, la classica birretta che fa anche sfogo quando soprattutto non fa caldo, ma è casomai di farlo quando si rientra a casa, o no?
0: Beh, diciamo che questa dovrebbe essere la base di tutto, no? No, anche se si guida la macchina, mi verrebbe da dire. Però allora no. Nel senso che capisco che chi magari usa la moto per svago o per viaggi, così no, per gite fuori porta, lo fa anche poi per godersi il momento della certo. mangiata e della bevuta. Poi quello che dico io è sempre
1: con moderazione.
0: Non esagerare, con moderazione.
1: Se proprio non si resiste.
0: Sì, sì, però ecco, esatto, cioè diciamo un po' di coscienza. Mm-hmm.
1: Ok, meglio casomai due birre una volta arrivate a casa che una certo. durante il viaggio, che poi non si sa mai, ecco. Anche se
0: assolutamente.
1: E invece la Veronica motociclista, che oltre sì. alla pista, e a te piace tanto anche il cross, so che è un po' che non vai, anche visto i tuoi tanti impegni, ma alla fine ti piace di più andare a fare i salti con la moto da cross o l'adrenalina della pista?
0: Cross tutta la vita, sì, no, allora sì, giusto quello che hai detto tu, nel senso che è più di un anno che non riesco ad andare con la mia moto e per i vari impegni. Quello che mi dà il cross non me lo dà la pista, mm-hmm. ho provato.
1: Lo so.
0: Se vuoi dirlo.
1: Abbiamo girato
0: possiamo
1: insieme.
0: Possiamo anche dire.
1: Sì.
0: Esatto. Abbiamo girato insieme a Cremona. Allora, che ti dirò questa cosa. Io, il mio primo giro in pista è stato sempre con un'Aprilia 660. Esatto, era S60 al Mugello. Mm-hmm. Cioè, io ho fatto questo esordio.
1: Hai iniziato in grande.
0: Ho iniziato in grande, così quasi inconsapevole, ma vabbè, mi sono lanciata lì e devo ringraziare tantissimo Manuel Poggiali, mm-hmm. che in quell'occasione mi era stato, diciamo, a fianco.
1: L'angelo custode.
0: In questa impresa, l'angelo custode, sì. Ricordo che lui è stato davanti a me per tutto il tempo, sempre girato verso di me. Mm-hmm. Per vedere che fosse tutto ok, ecco.
1: Sì, sì, sì,
0: e poi a Cremona per due volte sempre con l'Aprilia. E devo dire che allora mi sono divertita tantissimo, mi piace, ci ho messo un po' di turni per capire da che lato dovevo mettere il corpo, perché
1: è abituata col cross, è un po' il bilanciamento è differente e soprattutto esatto. ecco, per chi arriva dal cross o dall'enduro. E questo è uno degli aspetti più complicati, ma all'inizio anche la percezione della velocità stessa che è totalmente differente.
0: Sì, assolutamente. Allora io avevo appunto intanto la cosa che mi ha colpito di più è che nel momento in cui io sono salita sull'Aprilia e mi sentivo stabile, cioè io ho provato questa stabilità che chiaramente sulla moto da cross non ce l'hai, no? E mi senti, esatto, e mi sentivo praticamente su due binari, no? E dicevo, cavolo, ma come siamo fermi qua sopra? Cioè, nel senso, fermi,
1: non si muove niente.
0: Non si muove niente, non scrolla niente. E poi sarà perché, vabbè, io non ho molti termini di paragone perché ho guidato solo la Aprilia praticamente, però l'idea che ho avuto di quella moto è di una moto molto intuitiva, molto certo. abbastanza semplice da guidare, nel senso che seguiva molto quello che volevo fare. Certo. Però ecco sì, ho fatto veramente fatica i primi turni a capire che dovevo andare insomma con il corpo dal lato della curva e non
1: comunque
0: non
1: consolati a viceversa ecco. Consolati, perché viceversa chi fa tanta strada o pista e passa poi al fuoristrada ha gli stessi problemi, sente che si muove qualsiasi cosa anche se è normale e gli viene da chiudere quando invece dovrebbe tenere aperto per far galleggiare l'anteriore, il bilanciamento del corpo all'inizio è poco intuitivo, insomma fa parte del gioco, ecco.
0: Certo. Allora, però è stato veramente divertente, sì.
1: Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti, soprattutto contattarti casomai per chi si vuole mettere in forma o vuole iniziare un percorso di preparazione fisica anche all'agonismo.
0: Sì, allora, io sono su Instagram come Veronica_Gullotta e anche su Facebook con il mio nome, però diciamo che ormai Instagram è quello che si usa maggiormente.
1: Certo.
0: Sì, esatto.
1: Bene. Tra l'altro, ecco, poi ne approfitto anche per salutare l'Elisa, tua compare di divertimento.
0: Sì. Sì, ogni tanto riusciamo a vederci e a combinarne qualcuna insieme.
1: Sì, quando siete insieme vedo le storie eccetera, terribili, siete una coppia terribile. Allora,
0: facciamo un po' di comicità.
1: Io ti ringrazio tanto della disponibilità e speriamo poi di ritrovarci per la prossima stagione, così ci dai nuove informazioni e aggiornamenti.
0: Ma certamente, è stato un piacere. Grazie Fabio.
1: Grazie mille. Buonasera Veronica, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Allora, mentre adesso poi ringrazio della gentilezza Veronica, ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo con la parte finale con il super Taro 86, Kawarobi, Roberto, insomma, come lo volete chiamare, chiamatelo.

0: Eccoci qua nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grande. E vi ricordo che dopo di noi alle 10:30 ci sarà Team Radio che parlerà del Gran Premio di Formula 1. Allora, eccoci qua con il buon Kawa per l'ultima parte di questa diretta del lunedì 14 settembre. Allora, ciao Kawa!
1: Ciao, bentrovati a tutti quanti e ringraziamo i nostri ospiti che veramente sono andati belli lisci e spediti e hanno fatto veramente passare dei begli interventi questa sera, quindi li ringrazio anch'io da parte di tutti.
0: Allora, di cosa vogliamo parlare di questo Super Misano che c'è stato? Ecco, leggevo un post adesso nel fuori onda dove c'era una, come si suol dire, un'analisi, no? Dove in Sport Bike probabilmente il titolo sarà vinto da un pilota spagnolo, in Super Sport vincerà il titolo un pilota spagnolo. E nel campionato mondiale sarà spagnolo, e Moto 3 spagnolo, Moto 2 spagnolo, MotoGP probabilmente, io fino in fondo spero di no, ma probabilmente lo potrà vincere un pilota spagnolo, e solo la Superbike si salva grazie a Nicola Bulega. C'è un predominio spagnolo, ecco, non è una classe o un caso, ecco, c'è proprio il frutto di un sistema, ecco.
1: Diciamo che quello della famosa cantera, un po' come fanno anche nel calcio spagnolo, no? Mm-hmm. Che comunque dagli anni 90, diciamo primi 2000, hanno lavorato pesante e adesso stanno pagando, cioè stanno raccogliendo i frutti. Mm-hmm. Quello che facevamo anche noi, poi purtroppo un po', non penso per talento, ma penso per un po'
0: possibilità,
1: un discorso che esatto, quindi è un po' calato dalle nostre parti.
0: Diciamo ogni tanto ti sento andare via.
1: Spagnoli, okay. Male. Mi sente adesso?
0: Sì, ora sì, ora meglio.
1: Diciamo che, come stavo dicendo, prima era un pochettino più semplice anche per i talenti italiani, adesso un po' più complicato.
0: Aspetta Kawa, ti richiamo sul cellulare. Aspetta, ti richiamo sul cellulare perché di qua abbiamo qualche problema di collegamento. Vado a cercare la diretta, vediamo. Eccoci di qua. E gli imprevisti della diretta, eccoci. Vediamo, pronto come la terra, vediamo se pronto.
1: Pronto?
0: Molto meglio, ok, ci siamo. E si diceva appunto del discorso Spagna-Italia per le possibilità e anche l'accessibilità per i costi del coltivare i talenti.
1: Esattamente, però vabbè dai, bene o male ancora qualche buon talento c'è, nostro italiano, lo si vede soprattutto nel Junior GP in Spagna. E dai, uno di questi talenti il prossimo anno è stato ufficializzato anche questo weekend, salirà nel mondiale, che è Leonardo Zanni, che correrà con Leopard. Quindi dai, piano piano, diciamo ancora numericamente siamo lontani rispetto agli spagnoli, però ci siamo sempre con ottimi piloti. Ecco, speriamo che
0: però, vedi,
1: la prossima nidiata sia un po' più proficua. Ecco.
0: Ecco, in questo caso però vedi anche questo giovane pilota che salirà al mondiale con Leopard, però non corre in Italia ma corre in Spagna.
1: Fabio, lo sai, abbiamo già discusso tante volte, è vero anche che in Italia diciamo non c'è più una vera categoria propedeutica per quel tipo di competizioni, perché comunque sappiamo che la Moto3 italiana è completamente diversa da quella che è nel mondiale, quindi giustamente il passo più semplice per poi passare al mondiale, fare o le Talent Cup spagnole o comunque quelle del nord Europa, che anche lì prima che ci passi direttamente vai sempre comunque a fare un giro in Spagna, quindi bene o male diciamo che poi è una corsia di accelerazione per accedere poi al mondiale, quindi è così. Invece una volta diciamo con le categorie anche come 125, 2,5, anche con l'europeo era un po' più semplice, ecco.
0: Certo, ok. Allora, di cosa vogliamo parlare? Hai qualche curiosità, qualche cosa? visto che comunque è stato una sprint per quanto riguarda la MotoGP, per Aprilia comunque interessante, un secondo e terzo posto che ha fatto ben sperare per la domenica, mentre domenica, ahimè, è un po' naufragata poco prima del carro, ecco.
1: Sì, purtroppo Marco, dai, sembrava che c'era un po' più di potenziale, vedendo anche il record che ha fatto questo weekend nelle qualifiche. Diciamo che ha fatto un po' più fatica di quello che si aspettava, poi probabilmente anche un po' la foga per cercare di prendere il ritmo e andare via alla partenza, ha commesso quell'errore che purtroppo è arrivato un pelino largo.
0: Un pelino qualche chilometro all'ora forse in più, e gli è costato caro.
1: Sì, purtroppo sì, diciamo che anche per Martin Orge ha detto che comunque ci sono dei problemi
0: di sindrome compartimentale, sì.
1: Esatto, che si dovrà operare probabilmente dopo la gara di questo weekend. E quindi diciamo che da come era partito l'anno per Aprilia inizia a essere un po' più in difficoltà la situazione, vedendo anche Ogura fuori, che anche lui non si sa se rientrerà questo weekend.
0: Han dichiarato, salvo poi visita medica del giovedì, che dovrebbe, i piani sono quelli di rientrare in Austria.
1: I piani sono quelli, c'è da vedere se
0: il dito è a posto.
1: Esatto, lo permette, e quindi poi comunque hai un Ogura mezzo servizio, un Martin pure, ovviamente Marco vorrà avere un po' di rivalsa, sono un paio di gare che Raul Fernandez fa un po' più fatica, quindi rispetto a, diciamo, la prima parte di campionato forse è riuscita di nuovo fuori Ducati, che comunque, sai, lavora tanto come tutte le altre squadre.
0: Comunque però, direi più di... che in questo caso Ducati in sé, direi più ci mette del suo Mark.
1: Sì, però questo weekend c'è stato anche Alex nella gara lunga che è andato fortissimo, Aldeguer, anche lui ha fatto un garone. Diciamo che forse in questo weekend sì, Marco ha avuto quel qualcosina in più, però la Ducati, tutte le Ducati bene o male, tranne, vabbè, sappiamo la situazione di Pecco, sono state competitive. Poi vabbè, Morbidelli ha avuto una penalità, di Gian Antonio così, però comunque è stato anche lui nella top 10. Certo. Quindi ti direi che nel bene o nel male Ducati sta tornando. Poi è anche vero che, come sempre detto, ci sono piste più favorevoli, quelle un po' meno favorevoli, quindi un po' si riequilibra tutto. La cosa bella, dai, passamela, che bene o male si può dire che il campionato inizia adesso, perché i primi due in classifica, esatto, sono a pari punti,
0: sì.
1: E abbiamo ancora un terzo di campionato da correre.
0: Certo, il campionato per fortuna è ancora lungo, quindi nulla è perduto, e come dice il casco di Marco, non mollo l'osso, ecco, quindi nervi, come si suol dire, belli saldi, che insomma non è finita, non manca una gara, ecco.
1: No, quello no, un po' un peccato, però, che sembra quasi che quando, diciamo, è lì, no?
0: Sì.
1: Sul pezzo, quel può anche essere pressione che si mette un po' addosso lui, ma per cercare di fare bene ogni tanto lo porta a qualche errore di troppo, ecco.
0: Guarda, io posso dirti che l'unica cosa che mi spiace davvero tanto è che anche già nelle ultime gare, anche quando si fece poi male a Silverstone, il potenziale Aprilia Bezzecchi c'è, perché se no i record delle piste non li fai. Peccato che poi soprattutto nella gara lunga non si concretizzi come dovrebbe, e soprattutto nella sprint, se si vanno a vedere le statistiche, insomma anche lì fa tanta differenza sul bottino punti.
1: Sì, perché comunque da quando è stata introdotta, ricordiamo, sono comunque metà punti della domenica che ti porti a casa se fai il bottino pieno. Diciamo che fanno tanto la differenza, e ricordiamoci anche con quello cioè Martin ci ha vinto un campionato,
0: esatto,
1: due anni,
0: esatto,
1: fa,
0: esatto.
1: Quindi sono sempre punti che vanno considerati, e quindi c'è sempre da stare sul pezzo, non è semplice, però dai, come abbiamo detto, ancora lunga, e quindi è tutto da scrivere, può succedere sempre di tutto, lo sappiamo, le corse sono così, e quindi c'è solo da stare tranquilli, aspettare, controllare un po' i vari risultati, le varie situazioni che ci proporranno, ecco.
0: Ecco, ti propongo un tema, no, che avevo anticipato in apertura. Questa è una mia personale visione delle cose, no? I piloti, soprattutto in MotoGP, che hanno doppia gara, praticamente sprint e gara della domenica lunga, hanno un sacco di attività oltre quelle dei meet and greet organizzati dai propri team, dagli sponsor. E hanno anche tante attività come la parade, casmai poco dopo che è finito il warm up, casmai uno vorrebbe parlare un po' di più con i tecnici, fare un briefing, concentrarsi o rilassarsi, e invece ti devi cambiare al volo, andare sotto al sole se va bene, e poi una mezz'oretta in mezzo al pubblico, no? Che casmai fa anche piacere, però non lo vedi uno spremere anche un po' troppo questi ragazzi, che comunque dopo devono correre a 340 all'ora?
1: Quello sì, purtroppo, però sappiamo anche da dove deriva tutto questo, no? Dalla grande esposizione, dai social, dal modello Formula 1, fammelo passare così.
0: Certo.
1: Purtroppo
0: anche una cosa che ho notato,
1: non può adattare, ecco, purtroppo, sì. È brutto da dire, cioè, come hai detto tu, per noi fan è bellissimo perché hai magari più possibilità per incontrarli, anche solo per un selfie, una foto, un autografo, è bellissimo. Ovviamente loro hanno tanti tempi ristretti, ma non considerando solo questi, ma anche molte volte, soprattutto quando si inizierà la parte asiatica, sappiamo che il grosso del mercato è di là e molte case hanno grossi interessi, quindi anche i giorni prima del weekend di gara molti piloti
0: hanno tante attività promozionali,
1: eventi o quelle cose lì, che comunque è vero, dici vabbè, non devi correre, non devi allenare tutto quanto, ma c'è sempre lo stesso bisogno di energie, di fatica anche cerebrale, ecco, passami in termini.
0: Certo, energie comunque che vengono tolte o al riposare o al concentrarsi sulla,
1: sì, poi se aggiungiamo anche le famose numero di gare aumentate nelle ultime stagioni, perché è vero che quest'anno forse ne faranno 21, anche se sono 22, o comunque se ne faranno 22, ma rispetto anche agli anni passati sono sempre superiori, quindi anche lì, sai, gestire il tutto non è semplice. E infatti vediamo che comunque da quando ci sono le sprint e comunque tante gare, gli infortuni sono sempre più all'ordine del giorno.
0: Anche perché comunque le moto sono più fisiche da guidare, qualcosa andrà a migliorare l'anno prossimo, però comunque è un impegno grande come energia, sia mentale sia fisiche. E ecco, un'altra attività molto bella da un discorso televisivo di spettacolo, sono anche lì mutuato dalla Formula 1, i piloti schierati per l'inno e in griglia di partenza. Ecco, lì effettivamente per loro la vedo veramente pesante, perché sei in tuta sotto al sole e pochissimi minuti prima della partenza, ecco, quella cosa lì forse, con tutto il rispetto per l'inno nazionale del paese ospitante, la eviterei, ecco.
1: Sì, come hai detto tu, poi finché sono magari inizio stagione o fine stagione in temperature climatiche un po' più normali ci può anche stare, no? Lo fai anche volentieri, ma quando ti capita magari di andare in Asia con umidità e tu ne sai qualcosa, tassi di umidità altissimi, sinceramente
0: fatichi a respirare,
1: esatto.
0: Sudi solo per vivere, quindi insomma non oso immaginare in tuta col casco. No, vabbè, lì sono senza casco, ma insomma.
1: Sì, però comunque sei sempre con una tuta che anche se traspirante
0: fa caldo.
1: È come avere una copertina addosso, nel senso.
0: Certo.
1: Stai sotto 40 gradi con una coperta, non è molto normale, ecco.
0: Ecco, e invece cosa ne pensi, prima di andare, oggi il tempo è veramente volato, prima di andare ai saluti, di questo fuori onda che complica ulteriormente l'atmosfera e chissà poi chissà cosa c'è dietro le quinte. Io, come Yamaha avrebbe fatto bene a mettere il silenzio stampa a Quartararo, e farebbe, ma per entrambi, secondo me farebbe bene Ducati e lo stesso Bagnaia ad andare in silenzio stampa, tanto ormai le cose sono logore, e si aspetta la fine della stagione.
1: Guarda, come ho detto io a un amico, questa qua praticamente tra Bagnai e Ducati è la crisi del settimo anno del matrimonio, no? Mm-hmm. Quindi diciamo che dalla situazione dello scorso anno probabilmente si sono incrinate tanto le cose e probabilmente, cioè, questo è un mio pensiero, però penso che sia anche un po' tuo anche sapere che sia Bagnaia che Ducati comunque sono un po' ai ferri corti e sono un po' stufi l'uno dell'altro.
0: Leverei, visto come stanno andando le cose eccetera, leverei anche un po', viene mantenuto ancora un fair play eccetera, ma non lo so, è una situazione che
1: è particolare. Però guarda, se fossi, vabbè, l'impegno di Ducati penso che comunque non si discute, non mi sembra che non gli stiano dando una mano, comunque cercando di a venirgli incontro, no? Per il quieto vivere, come si dice, tanto ormai Bagnaia mancano 7 gare, la tiro avanti e boh, tanto sai che tanto l'anno prossimo ormai cambierà il nido.
0: Sì.
1: Cioè, io penso che la potrebbe vivere in un modo anche più tranquillo anche lui.
0: Mi
1: cioè,
0: stupisce,
1: senso, la prendo come DNA finita lì.
0: Certo, ma ha stupito anche il suo punto di vista da parte di Simoncelli, ecco, di Paolo Simoncelli, che è intervenuto sulla questione in maniera anche secca e sincera, come poi il suo carattere, ecco.
1: Ho capito, ognuno c'ha il suo punto di vista, no? Come si dice, sicuramente, probabilmente era anche per dare un po' una scossa, però è diventata una telenovela molto lunga dallo scorso anno, no? C'è un po' come il discorso di Mark, che percentuale sei con sta spalla quando recuperi, così.
0: Infatti lui la tarpata, esatto. Facendo vedere la foto, ecco.
1: Esattamente, no? È solo che, boh, forse con i media italiani o anche con qualche straniero, perché anche se in Spagna si sa che si parla tanto di questa cosa qua, ci giocano tanto, però è, cioè, anche secondo me è anche molto destabilizzante proprio per Francesco Bagnaia, no? Una situazione del genere,
0: certo.
1: Perché comunque se ti vai anche a concentrare tanto su quello che dicono di te o che parlano di te, quelle cose lì, puoi anche farti, sai, dei film mentali che magari non esistono. Poi noi non siamo dentro quei box, non conosciamo la reale situazione, certo. Un pensiero da quello che vediamo fuori e dalle informazioni che ci arrivano, però mi sembra che siamo arrivati veramente a dei livelli dove è come essere una coppia separata in casa che non dormono più nello stesso letto.
0: Forse lì e litigano, ecco.
1: Esatto.
0: Diciamo che non si sopportano più. E spiace, perché insomma avevano scritto delle bellissime pagine per il motociclismo e concludere,
1: ma bene o male non si cancellano,
0: sì, però concludere cioè salutarsi in questo modo è un po' brutto, ecco.
1: Sì, ma più che altro anche per, cioè, sembra anche un po' una cavolata, no? Però anche se ti ricordi a fine dello scorso anno le parole al miele che aveva detto Pecco, no? Verso Ducati, dove comunque li ringraziava, avrebbe voluto finire la carriera con loro. Da pochi mesi a questa parte siamo ritornati un po' alla solfa dello scorso anno. Un po' così. Che poi, come ho detto, come era partito inizio stagione rispetto allo scorso anno era oro, perché comunque ha fatto dei podi, era competitivo, stava nelle posizioni davanti. Adesso da Silverstone, che poi è stato un weekend disastroso per tutte le Ducati in generale,
0: sì.
1: C'è chi ha avuto un po' la forza di reagire e chi invece è rimasto un po' intrappolato in queste sabbie mobili.
0: Certo. Allora Kawa, chi vuoi salutare?
1: Guarda, io voglio salutare a sto giro, faccio un po' lo sfacciato, vorrei solo salutare i miei compagni di avventura di questo weekend che saranno con me, che sono Alessio Piana e Jacopo Zizza.
0: Per il Boldo.
1: Esattamente, ci sarà qualche altro ospite come il nostro amico Nico Bonifacio, che dovrebbe palesarsi e farà una doppia endurance, perché lui avrà un'endurance pomposa con le Vespe, poi staccherà, verrà di corsa e forse verrà fare la notte anche da noi. Quindi veramente
0: speriamo non si addormenti.
1: E quindi sì, questo weekend ci sarà l'ultima tappa del mondiale endurance al Paul Ricard, al Boldor, e vedremo. Perché ancora è tutto in tutte le categorie, è tutto aperto, quindi vediamo chi si porterà a casa questo titolo 2026, che è veramente ben lottato, perché sia Yamaha che BMW stanno facendo una stagione veramente spettacolare ad altissimi livelli. E vediamo se questo giro BMW, dopo purtroppo lo scorso anno, che un'ora dalla fine hanno buttato via i sogni di gloria, vediamo se quest'anno riusciranno a conquistare l'alloro iridato.
0: Certo. Allora, io poi è rimasto fuori un tema che vi racconterò lunedì prossimo, e quindi che praticamente è quello che ho visto man mano cambiare nel paddock, anche rispetto al Mugello, al di là della disposizione fisica. Ci sono state delle novità, secondo me in meglio, ecco, quindi poi vi racconterò nel dettaglio di cosa si tratta lunedì prossimo. E io, Cavo, ti ringrazio come sempre della disponibilità e ti aspetto lunedì prossimo, così mi racconti a caldo praticamente il Boldor.
1: Va benissimo,
0: salutami.
1: Sarà un po' come te dopo Misano,
0: un po' cotto.
1: Buona settimana a tutti quanti. Sì. Dai, tanto gas. Ovviamente ricordatevi che questo weekend, oltre al Boldor, c'è anche il GP d'Austria della MotoGP.
0: Certo. E ti dicevo, salutami Alessio Piana e il mister Zizza.
1: Sarà fatto.
0: Grazie mille, ciao Kawa.
1: Ciao, buona serata a tutti.
0: Allora, mentre ringrazio il buon Kawa per la simpatia e la disponibilità, come sempre, lui è veramente sempre sul pezzo, e vi saluto e ci risentiamo lunedì prossimo, vi ricordo alle 10:30 Team Radio per parlare di Formula 1.

Parto da qui, dai giochi che ho lasciato, dalle corse senza fiato, da quei fiori in mezzo al prato. È proprio qui che passerà il mio tempo, in questa vecchia via, quanta nostalgia.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Team Radio per parlare del Gran Premio di Spagna al Madring, vinto da Kimi Antonelli davanti a Verstappen e a Norris, quarto Leclerc, quinto Russell, ritirato Hamilton. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E a Simone Giannotta, appena arrivato proprio all'ultimo istante. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, la prima domanda: vi è piaciuto il nuovo circuito di Madrid? Avevamo bisogno di un'altra Monte Carlo, Simone?
4: No, non mi è piaciuto, non ne avevamo bisogno. Spero che riescano a migliorarlo un pochino, perché è stata una noia terrificante. Sì. L'unica cosa che mi teneva sveglio era l'eventuale safety per
2: Leclerc,
4: per il Carletto, sì.
2: Mirko, te ti è piaciuto il Madring?
3: Guarda, lo dice la parola Madring. è proprio un pazzering, no? Allora, c'ha delle cose affascinanti sicuramente, ma che non serve, cioè è come la Monumental. Che particolarità c'ha? Se la vogliamo paragonare alla, diciamo, alla parabolica, chiamandola così, quella di Zandvoort, sì, è più bella quella di Zandvoort, sì, perché comunque la sfruttano come banking positivo, andando in alto, in alto, in alto, cercando di prendere velocità, e qualcuno tenta qualche strategia, magari andando all'interno, a prenderla più bassa, sì, qualche volta non funziona, però ci provano, no? Sì. Cioè quella Monumentale, cioè quel correre in quella maniera, storti, dritti per dritti, uno in fila all'altro, che vantaggio ci può avere? Non riesco a capire, cioè, se non esteticamente, che sì, posso dire è affascinante, ma poi fondamentalmente, cioè, almeno fosse come gli ovali della NASCAR, che dicevo, si sorpassano là sopra. Sì, certo. Invece no, cioè, non succede niente. Quindi è stato, quello che non comprendo di questa cosa è, cioè, tu c'hai tanti circuiti, alcuni li hai abbandonati perché dici non sono all'altezza, eccetera, eccetera. Ci sono milioni di discussioni ogni anno per il Gran Premio di Monaco, tu fai un circuito nuovo e a tavolino non stabilisci già che ci devono essere per forza delle cose che devono funzionare, ovvero sorpassi e cose fighe. Tu mi fai la galleria, pure lì due gallerie che vanno, sì, somigliare pure quelle a Monaco, sì, no? Mi fai la sopraelevata, cioè esteticamente può essere pure bello, però poteva essere pure funzionale. Poi vabbè, i piloti tutti contenti perché guidarla è sfidante, ma sempre da un punto di vista delle qualifiche. Allora questa è una pista adatta per fare, come si dice, i speed race, quelli che fanno un giro veloce, giri veloci e basta, no? Sì. Non per fare una gara, un gran premio, non lo so, cioè. Poi c'ha ragione pure Nico Rosberg quando dice: per fortuna che l'ambasciatore è Carlos Sainz, che l'ha provata al simulatore, che l'ha provata con la macchina. Oh, ma tu, cioè, sei un pilota d'esperienza, cazzo, non te ne sei reso conto che non, certo, si sorpassa,
2: certo.
3: Cioè, in effetti deludente, perché purtroppo già sapevamo alla domenica che non sarebbe successo granché, ma se ci pensi, a Monaco quest'anno ci sono stati 10 sorpassi e lì 4,
2: sì,
3: che proprio
2: L'unico bello, quello di Russell, tra l'altro, che uno dice, sì, tanto mi ho preso in giro. Poi l'unico sorpasso vero e bello l'ha fatto Russell. Senti Mirko, adesso per il momento ci ha abbandonato Simone, a parte i problemi al pit stop e Norris, l'errore di chiamarlo al box quando la virtual era finita, i commissari possono falsare un risultato di una gara in maniera così eclatante?
3: Scusa, chiedevi a me?
2: Sì, Simone ci ha abbandonato per il momento. No, dicevo...
3: Ah sì, scusa, me ne ero accorto. sì, no, allora, quella cosa della virtual safety gara, allora, bisogna... Allora dice che ne hanno pure parlato i piloti, io, sì, non lo so che cosa si sono detti nel briefing pre-gara... E io gli ho detto, ho pensato, cioè lì il concetto è se stabilire per tutti come deve avvenire la cosa, perché, sì, se la cosa deve avvenire che il giudice di gara, chi decide quando parte e quando finisce, eccetera, eccetera, deve valutare anche le condizioni in pista, ed è una cosa, ed è una scelta, ed è giusta, e se è così devi valutare dove stanno
2: per
3: le cose,
2: per la sicurezza, no? Per tutto, no. Insomma, no? Cioè, giustamente
3: valutare per la sicurezza, perché mo se la macchina di Stroll stava in mezzo alla pista, era complicata, lì doveva scattare subito diverse,
2: cioè.
3: L'ha messa un po' parcheggiata, quindi poteva andare bene la virtual. Però allora, o stabiliamo che inizio pericolo e fine pericolo, e dove capitano capitano, chi capita capita, do coio coio, sì. No? Come si suol dire, e quindi è capitata così, da pigli così, la prossima volta deve a fortuna. Qualcuno anche in cronaca ha detto, vabbè, oh, la prima gara l'ha vinta a Miami per via della safety car, stavolta gli ha detto male, una volta dice bene, una volta dice male, sì. Leclerc 99% gli dice male, quindi voglio dire, quindi o stabiliamo questo, oppure stabiliamo, viene stabilito, ma proprio come norma, regola scritta, che il direttore di gara deve fare attenzione anche alle condizioni in pista, alle situazioni di pista, a chi sta davanti, chi sta dietro, e che quantomeno quelli che stanno in lotta davanti devono stare a pari opportunità. Però è una scelta, perché io oggi ti posso dire che mi dispiace per Norris, ma chi tocca se grugna, cioè tutto sto piagnisteo per Leclerc non hanno mai fatto, semmai hanno fatto sempre il contrario, è un brocco perché non è capace a prendere la virtual safety car quando è ora, cioè, per dire, no, sono capaci pure di dargli addosso quando non becca la safety car, no?
2: Sì, sì, è vero.
3: Per cui anche ieri quello ti ha fatto 49 giri sulle gomme bianche a un ritmo forsennato, andando sempre
2: sperando
3: a scendere
2: nella,
3: cioè, poi, cioè tutti ci fanno i video, ci fanno le cose, no? Stanno lì a guardare, ah, il tempo è costante su quattro giri di long run che fanno nelle prove libere. Quello si è fatto 49 giri e non costante, ma scende. Sì. Cioè lui è arrivato a fare i tempi migliori sul finale, migliorando sul finale, e poi alla fine fa, vabbè, non è che è una gran gara, pure a Reisanale non è che è una gran gara, non è che chissà che ha fatto, cioè voglio dire, mo non è che non stiamo lì a se è arrivata la safety car, non ha fatto niente, quarto era, quarto è rimasto, ho capito, che doveva fare su una pista che non si sorpassa, su una pista che non si può fare niente, ma che dovevamo, anzi ci hanno provato, cioè se la son inventata, addirittura sono stati capaci, tanto per dire, pure per citare tanto un attimo pure questo argomento,
2: sì.
3: Sono stati capaci di dire che a sto punto, invece di fermarlo 10 giri prima, potevano aspettare fino all'ultimo momento, come ha fatto Gasly, perché poteva verificarsi, anche se poi non si è verificato, perché a quel punto poteva verificarsi anche più avanti che senso ha avuto, quarto era, quarto è rimasto, cioè veramente gliele vogliamo proprio da addosso tutte, cioè non ho capito. Cioè, non è così, perché se non avrebbe cambiato e cambiava all'ultimo sarebbe diventato quinto, ma la gente non è che, la gente purtroppo guarda con gli occhi foderati di prosciutto e dice, vabbè, ma tra una quarta e una quinta che cambia, sì, però sono sicuro se arrivava quinto avreste detto addirittura arrivato quinto,
2: certo,
3: cioè,
2: quindi,
3: cioè, tanto come la metti, comunque sulla virtual safety car io torno a dire che lì è qualcosa che devono scegliere e decidere. E se la virtual safety car, come la safety car, servono per fermarsi e gestire in caso di pericolo e ripartire quando il pericolo non c'è più, a quel punto a chi tocca in sengrugna, ando capiti,
2: certo.
3: te va bene, anche perché tutta la manfrina su Antonelli, poi si è svelato l'arcano, non è perché l'hanno fatto per far entrare Antonelli, no, anzi, contrariamente a quanto pare Bono gli ha detto occhio perché potrebbe uscire la virtual safety car, e lui ha rallentato, Antonelli ha rallentato,
2: certo.
3: Per prenderla, perché se lui andava al ritmo suo poi se ne la prendeva,
2: saltava anche lui, certo, è vero. Senti,
3: così come tutta quell'altra cavolata di Red Bull, vabbè, poi ci arriviamo, non so
2: sì,
3: se ce l'hai a scala.
2: Sì, senti, ma tra l'altro, perché a Piastri non è stata data bandiera per la bandella dell'anteriore e poi dopo l'ha persa, ha perso il pezzo, è rimasto in pista e lì non è stata data né virtual, contrariamente a Monza, ecco. Che era una polemica che avevo fatto io l'altra settimana, dicendo poi forse sono troppo, no? Sono troppo esagerato, però a Monza è stata data virtual, qua no, tutto regolare, il pezzo stava lì fuori traiettoria ma in pista, quindi comunque era
3: Ma manco troppo fuori traiettoria, manco troppo, perché se uno voleva allargare
2: stava esterno, esterno alla, alla prima curva, sì, però era comunque in pista, era comunque in pista.
3: Arrivi in due in lotta con uno, esatto, che sta attenta alla staccata, l'altro, esatto, va fuori traiettoria, via il pezzo, sì. Cioè, ma è successo già un altro gran premio sempre quest'anno, mo non mi sto a ricordare qual è, dove effettivamente c'erano dei pezzi e uscita la virtual safety car e non mi ricordo a chi è che pure lì ha toccato e si è ingrugnato, come si suol dire, no? Sì. Cioè praticamente qualcuno c'è rimasto sotto a sta safety car, non mi ricordo se era Ferrari sempre o se era qualcun altro, se era Russell, che comunque qualcuno è rimasto sotto sta virtual safety car che avevano messo per recuperare i pezzi e tutti pure lì si sono cazzati. Ah, ma perché la safety car? Ah no, è Antonelli che mi sembra che non è andato, ecco perché tutti si erano incavolati, certo, perché era Antonelli e questa cosa aveva compromesso, comunque aveva messo in difficoltà Antonelli, no?
2: Sì.
3: E quindi io dico perché là hanno fermato per i pezzi in mezzo alla pista e questa volta no. Torna a ripetere, dice era fuori traiettoria, nessuno la prendeva quella bandella, va benissimo, però era sulla fine del dritto del rettilineo de partenza. Se due si affiancavano, stile come la partenza, come quando c'è stato pure il discorso con Hamilton, Verstappen, cioè se si mettevano appaiati, l'altro la prendeva quella bandella, inevitabilmente. Lì però non è stato fatto, poi dopo, che... perché davanti c'era chi ci doveva stare.
2: Sì, ma ti ripeto, anche il fatto di non dar bandiera allo stesso Piastri, perché lì rientra i box, gliela staccano, fanno quello che... è comunque un pezzo che è staccato dalla macchina, attaccato per lo scotch praticamente, per il nastro adesivo, ed è rischioso per le macchine che vengono dietro. Cioè quello dovrebbe essere... lo fanno per Leclerc, lo fanno per Hamilton, lo fanno per le Ferrari, non capisco perché la McLaren no.
3: Guarda, io non lo so questa cosa, non te lo so dire, so soltanto che io le vedo strane le situazioni. A volte dicono che la Ferrari che sono rincoglioniti, no? L'ha detto pure, sì. Poi è bello che poi Toto Wolff da una parte difende la Ferrari dicendo Vasseur sa come si gestiscono i piloti eccetera eccetera, poi dice no, non vogliamo fare i coglioni come con Ferrari con quelle strategie, dicono sempre dei Ferrari che sbaglia strategie, situazioni e quant'altro o che non si fa valere. Poi dopo però vedo che pure gli altri team a volte quando capita le prendono. L'unico team che dal suo punto di vista non prende mai situazioni negative è il Mercedes e Toto Wolff, cioè, da sto punto di vista loro prima che prendono una roba in negativo loro, a meno che se fanno male da soli, a volte se fanno male da soli con scelte tecniche, tattiche, strategiche che pure loro si sono autopenalizzati, ma se non lo fanno loro di sicuro sta tranquillo che nessuno li penalizza.
2: Esatto.
3: Quindi è così, non lo so, ti dico la verità, non ho idea perché gli altri non gestiscono le cose come dovrebbero gestirle, non te lo so dire.
2: Senti, bellissima la gara di Verstappen, se non fosse stato per quel dover ridare la posizione a Hamilton che gli è costato parecchi secondi di rallentamento, stava là, avrebbe lottato con
3: no,
2: i primi.
3: Vinceva
2: probabilmente proprio. Vinceva perché
3: stava davanti, stava davanti Antonelli e Antonelli non lo passava.
2: Sì.
3: Antonelli non riusciva a passare Max a meno di non prendersi un rischio esagerato su quella pista, ma non l'avrebbe passato.
2: Sì.
3: E la cosa, ti dico la verità, è strana perché non è imputabile a Ferrari da sto punto di vista, cioè nel senso che è vero, Hamilton fa la sua parte come la fanno tutti, come tutti i piloti,
2: sì,
3: che quando hanno qualcosa che non li convince aprono la radio e dice ah, ma quello mi ha chiuso, quello mi ha tagliato,
2: sì,
3: fuori, vabbè, quello mi ha,
2: certo,
3: buttato, quindi...
2: certo.
3: Questo è normale, quindi è palese, quindi nessuna colpa da parte né di Hamilton né di Ferrari, è normale, dicono oh, guarda, aprono il microfono e dicono guarda c'è stata sta cosa, notato, non furter investigation, fine della storia.
2: Alonso invece... guarda, vede anche quelli dietro, vede di tutto tra l'altro.
3: Invece in questo caso, tra l'altro, Red Bull, che di solito è molto attenta a questo punto di vista, altre volte hanno fatto scelte, come l'hanno detto pure in cronaca, no? Di andare comunque avanti, beccarsi 5 secondi di penalità, dice tanto comunque magari mi prendo 5 secondi di distacco da quello davanti e quindi sti cavoli, sì, no? E invece stavolta hanno fatto sta cagata, tra l'altro l'hanno fatta pure male, senza guardare i monitor, perché dice ok, ridare la posizione a Hamilton, ma Hamilton, che stava già avendo problemi con i freni, sì, si era portato dietro 5 secondi, stava dietro 5 secondi, quello ha dovuto frenare, cioè ha dovuto frenare per far passare, certo, sia Antonelli, ma soprattutto, certo, si è proprio dovuto fermare in pista per far passare Hamilton, e quella secondo me è stata una cappella enorme, sì, enorme, enorme, sì, di Red Bull. Potevano aspettare di vedere se sarebbero stati indagati, è vero pure come dicono che una volta che ti hanno messo sotto investigazione a quel punto è tardi, pure se ridai la posizione ormai la penalità la prendi,
2: sì, però lo puoi chiedere, lo chiedi subito ai commissari, gli dici ma che chiedete, cioè non ci fate rovinare la gara.
3: Può darsi pure che l'hanno chiesto, però io sarei stato più furbo, no? Sì. avrei detto a sto punto, per dire facciamo riavvicinare Hamilton, no? Oppure aspetta a mezzo giro, se sarebbe ritirato e sti cacchi, è andata, certo, come è andata, certo, certo, non lo so se poi gli davano i 5 secondi, sì, però de fatto così l'hanno proprio fatta male, cioè se sono autoschiantati da soli, capito? E non so, e poi tra l'altro riguardando l'episodio, a me se non concesso che è un incidente di gara, poteva essere chiuso, sì, come no further investigation, sì, tranquillamente, sì, perché a Hamilton gli è rimbalzata la macchina perché ha preso il cordolo interno, ha cominciato a rimbalzare la macchina e non l'ha controllata, gli è andata fino al centro pista, sì, e lui è dovuto andare fuori, quindi non è che gliel'ha fatto volontariamente, quindi poteva essere chiuso semplicemente con un incidente di gara in partenza, la prima curva c'è sta, lo fanno per tutti, non ho capito sempre perché doveva essere diverso per noi, e quindi boh, non lo so, secondo me potevano aspettare perché se sono casinati da soli, e secondo me Max avrebbe potuto vincere a quel punto, perché davanti a Antonelli, poi quando Leclerc ha dovuto pittare, a quel punto sarebbe stato davanti Verstappen,
2: tra l'altro un circuito dove non puoi stare in scia completamente, perché si è visto anche con Antonelli, con Leclerc era sempre a oltre 2 secondi, perché sennò rovini le gomme, si surriscalda il motore, poi appunto proprio con quella curva parabolica così lunga, le gomme posteriori sinistre soprattutto va in surriscaldamento, in overheating, quindi è più problematico stare appiccicato alla macchina davanti.
3: Sì, sì, assolutamente, quindi lì era era anche questo, no? Il fatto stesso che tu comunque, siccome specialmente alla Monumental, che le gomme lì raggiungevano un'alta pressione e quindi un surriscaldamento importante, nota che fa capire anche perché la Ferrari va bene con le bianche e non va bene con le rosse, perché evidentemente non le surriscalda e non scalda le rosse, infatti poi quando Leclerc le ha montate non andavano bene,
2: è stato un disastro là,
3: là gli piava un secondo alla Monumental ad Antonelli, sì, cioè è vero che lui là non premeva, però è vero pure che là invece Ferrari premeva, sì, quindi significa che per Ferrari non era un problema affrontare la Monumental più veloce, no? Quindi sì, alla fine tutti erano costretti non solo a non poter sorpassare, ma a dover stare distanti. E quindi o c'avevi un super passo tanto veloce, tipo tu montavi una gomma che ti dava 2 secondi di differenza e l'altro stava con la gomma cotta, o se no non c'era opportunità di sorpasso.
2: Sì.
3: Non c'era proprio.
2: Sì,
3: quindi bisognava stare, come dici tu, distanti, perché se generava un overheating soprattutto alla Monumental, che creava problemi. Sì. Purtroppo è una pista che, come ho detto, non ho capito perché non hanno saputo, volevano fare solo lo show, ma come al solito senza capire che stavano a parlare, che stavano a fare. Poi mi ha fatto ridere pure Verstappen, che Verstappen ha detto dove parlare con i piloti, vabbè, a parte che Sainz è stato tutto il tempo lì ambasciatore della pista e va bene, certo, ma al di là di questo, allora, per le regole dei motori devono chiedere ai piloti, per le piste devono chiedere ai piloti, ve volete mettere un po' troppo al centro dell'attenzione, diciamo, no? però va bene, ci sta, perché giustamente i piloti sanno come si guida. Va bene, certo.
2: Senti, Hamilton ritirato, problema ai freni, potrebbe essere colpa dell'incidente anche avuto in FP3?
3: Se fosse stato così, a me sarei trovato, cioè avrei pensato che ci fosse stato anche un problema in qualifica, invece in qualifica insomma alla fine stavamo al decimo dalla pole, quindi tutto sommato non c'è stato lì il problema. Io il problema l'ho imputato ad un'altra cosa che nessuno ha visto, poi vabbè ho fatto il video, ma ultimamente gli algoritmi non mi amano, quindi non lo stanno facendo vedere a nessuno.
2: No, anche perché guarda, sono tutti divisi e quindi diventa, te l'ha scritto anche qualcuno, si perdono dei pezzi, cioè non riesci.
3: No, ma questo, allora, su Instagram è così, sì, no? su Instagram ho dovuto dividerli perché, sì, perché proprio mentre lo carico e gli metto il video, mi dice i video superiori a 3 minuti non li faccio vedere, cioè me lo dice proprio, che non è che, cioè, sarebbe da fare un print screen e dica allora che me lo permetti a fare, caricarli, togliela l'opportunità, che ci devo fare a sto punto? Sì. E quindi ho provato a dividerli e ti dico una cosa, lo sai che divisi, anche se danno fastidio a qualcuno, io negli ultimi 4-5 giorni che li sto mettendo divisi ho ricevuto qualcosa come 10-15 follower in più, sembra una stupidaggine, quindi evidentemente non li facevano
2: bisogna
3: vedere.
2: Dar retta all'algoritmo, dobbiamo
3: mentre su TikTok 3 anni fa o quando è stato che io ho iniziato e ho fatto il primo video, il perché ho fatto il secondo e poi il terzo e poi il quarto, perché sin dal primo video ho avuto 3-4 mila, mi ricordo minimo 3 mila visual l'ho avute al primo video che ho pubblicato, sì. Sono due video, quello delle qualifiche di sabato e quello della gara di domenica, che ha fatto 1500 visualizzazioni. Cioè c'ho 30.000 follower qua, c'ho 30.000 follower quasi, 1500 visualizzazioni. Ma non perché non l'hanno guardato, cioè non lo fanno, cioè non lo fanno vedere perché non è che dipende da chi lo, allora questo non lo, se lo salto o no, è no, perché no, semplicemente non lo fanno,
2: non compare
3: vedere,
2: ai tuoi follower.
3: Perché quello prima di sabato ha fatto 30.000 visualizzazioni, certo, cioè capisci?
2: Giustamente.
3: C'è qual quadra che non cosa, sì, no? Cioè non è che, cioè, proprio tecnicamente. Poi il bello è che se tu fai supporto, chiedi il supporto e dice fai dei video con migliore qualità, ma sono sempre io con sfondo rosso che chiacchiero, quale migliore qualità? Cioè che demo fa? Cioè, anzi, se vogliamo, dalle prove libere che ho fatto 30.000 visualizzazioni alle qualifiche, le qualifiche e la gara sono più importanti che le prove libere. Quindi non lo capisco. Quindi al di là di questo, appunto, che dicevo, non mi sta guardando nessuno, io invito tutti quelli che possono, purtroppo non si possono far vedere le immagini perché io me lo sono andato a riguardare su, perché io ho l'abbonamento F1.com, cioè Formula1.com, sì, per vedere, diciamo, da dentro l'abitacolo, da fuori, sì, cioè, non in diretta, ma insomma. E c'è un fatto che mi ha incuriosito, già mi ero messo le mani ai capelli già prima che scattassero i semafori, perché Hamilton era l'unico in griglia, l'ho detto nel video, l'unico in griglia con le 4 frecce che lampeggiavano.
2: Sì.
3: C'aveva le 4 frecce che lampeggiavano. Nessun altro ce l'aveva. Io mi sono messo le mani ai capelli e ho detto perché? Perché lui solo lampeggia? Certo. Poi hanno fatto vedere da dentro l'abitacolo, forse perché qualcuno dalla regia se n'è accorto, hanno fatto vedere dentro l'abitacolo e sullo sterzo c'era una lucina gialla che lampeggiava anche lì. No? Per me è come se fosse partito col freno a mano tirato, perché le 4 frecce sono una modalità di sicurezza.
2: Sì, certo.
3: Quindi, siccome il problema non è, non so se dipende dal pedale, se è una cosa meccanica o elettronica, e probabilmente potrebbe essere dipeso dal brake by wire, quello che è il recupero dell'energia e la frenata dell'energia, no? Per il recupero dell'energia. Sì. Io non vorrei che lui, è come se fosse partito, non ha sbloccato qualcosa, non ha tolto qualche pulsante, non lo so, oppure in difetto, per cui è rimasto con le 4 frecce accese, quindi come se ci avesse il freno a mano tirato.
2: Sì,
3: e
2: certo,
3: questa cosa, facendo due giri con questa situazione, ha cotto qualche cosa, sì, qualche circuito, qualche piastra, qualcosa. Io sono convinto che è da imputare a quel problema là, magari anche solo un errore di centralina, cioè non lo so, però secondo me è imputabile già da lì, dalla partenza, qualcosa c'era che non andava.
2: Che comunque è un peccato, perché comunque poteva stare lì con i primi tranquillamente anche lui.
3: Poi lui c'aveva il motore a 2-2, esatto, c'aveva il motore a 2-2. Ancora dopo due gare non siamo in grado di capire se a 2-2 se abbia portato dei benefici o meno, perché sia lui in qualifica non ha reso tanto di più di Leclerc, che stava lì a 6 millesimi. Sì. E quindi niente praticamente, perché si dice che comunque la differenza dovrebbe essere tra l'uno e i 2 decimi. Lui invece stava a 6 millesimi, quindi non l'ha fatto rendere Hamilton nelle qualifiche. A Monza non si è visto, per i problemi che sappiamo.
2: Certo.
3: Io non lo so se ce l'avesse avuto sotto il sedere Leclerc come sarebbe andata. non avremmo potuto fare tanto di meglio, perché la pista è quella che è, pure qua si sorpassa, sì, eccetera. Appunto. Però magari in qualifica poteva andare meglio. Ma la colpa è soltanto sua, tanto per non essere subito attaccato, magari anche da quelli come al solito, perché se non faceva il botto un parabolica, magari sotto c'era montato quello. Tra l'altro, certo, si è parlato del fatto che il motore era buono, che non l'hanno voluto montare per sicurezza, perché comunque lui qua c'aveva bisogno di girare, perché bisognava prendere il flow con la pista, eccetera. Però si parla che a Baku, ho letto un paio di cose, dove si parla che a Baku forse potrebbero rischiare la penalità perché lo cambiano e basta. Quindi secondo me ha scalata la piata quel motore, voglia.
2: Sì, rimanendo acceso anche dopo l'incidente, diciamo. Dopo il botto.
3: Piangeva proprio quel motore, mi faceva proprio pena, coraggio.
2: Sì, in effetti. Senti, quindi vabbè, Leclerc ha fatto quello che poteva, ha provato a tenere le gomme bianche fino alla fine. Tra l'altro buona la strategia di Ferrari di differenziare, no? Di far partire Hamilton con le rosse e Leclerc con le bianche, proprio per poter avere due punti di attacco, no? Due strategie diverse per mettere in crisi Mercedes con Antonelli. Purtroppo la safety non è arrivata. Ho letto tantissimi insulti alla telecronaca che aspettava la safety car per Ferrari. Tra l'altro, più che per Ferrari, ovviamente era solo per Antonelli. Io l'unica cosa che dico, per fortuna che c'è Marc Gené, che è l'unico che ha parlato di Leclerc, cioè era l'unico a giustificare Leclerc, perché tutti gli altri parlavano solo di Antonelli.
3: Sì, allora lì una volta tanto hanno fatto, come si fa, dopo tanto gli danno sempre addosso, comunque una volta tanto hanno pensato appunto di giocare di strategia, perché Hamilton sulle rosse nuove poteva, se non ci avesse avuto quel problema, stare lì nel trenino e magari stare lì zona podio. Sì. Leclerc con quella strategia, in teoria ovviamente basata e pensata sulla safety car, che poi la gente dice ammazza, vai a pensare vince una gara, quasi, ma ragazzi fanno parte del gioco
2: in un cittadino, barriere lì.
3: Ma soprattutto era la bandiera rossa era stata giocata da tutti, proprio penso alla SNAI, era minimo una bandiera rossa era stata giocata da tutti che ci sarebbe stata. Sì. Cioè, quello che ci avevano detto in anticipo, Gasly aveva detto io il simulatore ho fatto 50.000 muri, l'ho presi tutti. Verstappen ha detto ho fatto un casino, ho preso tutti i muri. Tutti quanti hanno detto succede un casino, nelle categorie minori, macchine incendiate, sì, safety a raffica, eccetera, eccetera. Perché è stupido pensare faccio una strategia puntata sull'eventualità che esce una safety, no? Ho capito, ma cioè Verstappen ci ha vinto un mondiale con una safety, voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Cioè, veramente vogliamo dimenticarci la storia solo perché poi alla fine dobbiamo dare contro Ferrari? Cioè, una roba assurda, no? Quindi ci stava che hanno fatto le due strategie, una era votata all'attacco, quella di Hamilton, perché lui voleva andare all'attacco, sì, certo. L'altro era quella di Leclerc, se vogliamo anche più intelligente, sulla base di quelli che erano i presupposti, e dice qua faccio il colpaccio, sì. E ragazzi, se era capitato avevano fatto il colpaccio, ci avevamo portato a casa una vittoria, ragazzi,
2: sì.
3: Cioè inevitabilmente,
2: sì.
3: Quindi non so perché fa tutta sta manfrina su sta cosa. Non, poi tra l'altro non c'è stata, ma non c'è stata perché c'era Leclerc davanti, se fosse stato se c'è stava Perez davanti, Bottas, che sono gli ultimi della griglia, sarebbe capitata una... il problema di fondo che a parte le Cadillac che si escludono da sole e si ritirano da sole, a parte l'Aston Martin, nessuno fa più casini. Non c'è più un Latifi, sì, della situazione, sì, non vero, c'è un Mazepin o un Mazespin della situazione che te crea i bandiere rosse e bandiere gialle.
2: Sì, purtroppo sì, quelli dietro fanno i trenini, si mettono, combattono, però tutti molto attenti.
3: Ma fanno tutti il compitino, perché fanno tutti il compitino, amico mio? per un semplice motivo, ma su quella pista che io so che mi devo tenere a 3 secondi, se no surriscaldo l'anima, che non devo sorpassare, come ha detto Alonso, la Monumentale la fa pure il mio addetto stampa, non ci serve un pilota di Formula 1, capito? Quindi era facile fare senza errori, mettersi lì dietro un altro, cacchio cacchio, zitto zitto, a mantenermi a 3 secondi di distacco. Qual era il problema? Per gente come loro, abituati a correre, professionisti, sì. Perché quindi nessun errore, nessun problema, a meno che non si faceva un barbecue, e anche questo non succede più, nonostante si era detto l'affidabilità della Mercedes, eccetera, eccetera, sì. Non succede manco più i barbecue, manco queste cose, e niente, quindi non succede un cazzo e pazienza. Quindi si è tolta tutta l'imprevedibilità degli incidenti, si è tolta tutta l'imprevedibilità dei motori che vanno a fuoco, si è tolta tutto, è tutto statico, sì. Le piste pure che fanno 9 fanno senza sorpassi, è tutto votato. E poi se ci fai caso, di che cosa hanno detto che è stato bello il Madring? Per tutto quello che c'è intorno,
2: sì, cioè è diventato tutto lo spettacolo intorno, e la gara può essere anche la più noiosa del mondo, ma quanto si sono divertiti quelli che sono andati al circuito.
3: Guarda, l'hanno detto tutti quanto è bello quello che c'è intorno, ma che spettacolo,
2: certo, la pista da rally.
3: Sainz Senior, abbiamo potuto fare i go-kart, c'è le lounge, ci sono gli spazi enormissimi, no? Dove la gente può girare anche inutilmente così a casaccio, no, è bellissimo.
2: Bellissimo, ma chi se ne frega di quelli che guardano da casa?
3: La gara è solo una cosa che si deve fare tanto per farla, cioè non è
2: il contorno,
3: il centro,
2: è diventata la
3: non
2: gara.
3: È quello il centro, non è quello il centro più della Formula 1, no? Cioè la Formula 1 a che serve? A niente. Cioè l'importante è che tutto il resto, la ruota panoramica, i servizi, che poi di tutti i servizi che migliorano, io non lo so, quest'anno a Monza spero che hanno migliorato quello dei cessi pubblici, perché sono sempre stati il dramma a Monza.
2: Come no.
3: Specie se ci vai a fine giornata, ti conviene piuttosto buttarti dietro un albero che andare dentro quei cosi chimici. Però vabbè, insomma, al di là di questo, perciò ti dico, non bene. Io come farebbe un antenato romano, Giulio Cesare, pollice verso giù.
2: Sì. Peccato per quella gomma rossa di Leclerc, tra l'altro gomme che la Ferrari si era tenuta proprio perché Hamilton era finito a un muro nella FP3, quindi comunque e tutti pensavano ok, adesso monta le rosse, ha una macchina, anche se il distacco è quello che è, però comunque ha le rosse. Invece Russell da 2 secondi e 2 gli è arrivato proprio sotto, era quello che non riusciva a capire, a macchina scarica con pista gommata a fine Gran Premio.
3: Allora sta macchina, allora è partita benissimo, cioè, secondo me era una partita macchina bene, ma purtroppo con l'handicap motore, no?
2: Sì.
3: Poi tanti aggiornamenti, abbiamo fatto scuola su tante cose, sull'aerodinamica, eccetera, eccetera. Però questa macchina, sai quale mi ricorda?
2: Quale?
3: La SF23. Che non scaldava... No, aspetta, la 23 le bruciava. L'inizio della 24. Insomma, c'era una macchina che non andava proprio in qualifica, ma che in gara era fenomenale, ma squagliavamo le gomme. Insomma, ci abbiamo sempre qualche problemino. Questa macchina mi ricorda una macchina del passato... Che non la 23 era che hanno fatto una fracca de pole. Che nella 23 c'è Leclerc, che ha fatto tipo 10 pole nell'anno. Non lo so, faceva pole come assassini, però poi dopo in gara non andavamo, mangiavamo le gomme. L'anno dopo non facevamo più le pole, però andavamo forti in gara. Ecco, esattamente questa è la situazione. Siamo nelle stesse identiche sequenze, o da una parte o dall'altra. Tant'è che Leclerc era definito l'uomo delle pole, non si vede fare una pole da illo tempo, vero. Quindi, a parte il fatto che vabbè, con sta gestione dell'ibrido, io ho visto un video interessantissimo, tra l'altro invito tutti a vederlo, de Nasca, che parla del perché Leclerc non è più capace di fare le pole, e spiega i 3 punti di forza di Leclerc nel fare i giri veloci. Cioè lui giocava, lui l'ha chiamato, e mi pure piace un pochettino, no? Perché tutti lo paragonano a quello che poteva essere un po' Gilles Villeneuve all'epoca, no? Sì. Però Gilles Villeneuve era chiamato l'aviatore. Mi è piaciuta l'analogia di Nasca, perché l'ha chiamato il funambolo.
2: Sì.
3: perché lui riesce a gestire sterzo, freno e acceleratore per poter gestire la macchina che non vuole essere come Verstappen super puntata davanti, ma deve essere un misto. Cioè lui sicuramente la vuole puntata davanti, ma poi deve poter gestire col freno e con l'acceleratore un po' i vecchi tempi del tacco punta per capisse, per poter dosare il gas per gestirsi quell'imperfezione del retrotreno che lui gestisce.
2: Certo.
3: Cosa che con queste macchine non può fare, perché tu non puoi mettere il piede sull'acceleratore come ti pare, perché ovviamente le centraline poi vanno in pappa, perché l'erogazione deve andare in un certo modo per via dell'ibrido e quant'altro. Sì. Quindi lui non può fare questi giochetti, gli è stato tolto sia la parte frenante perché deve essere gestita la ricarica, sì, sia la parte dell'acceleratore perché non può più andare come gli pare sull'acceleratore, e quindi sui suoi tre punti di forza, quindi macchina puntata, sterzo, freno e acceleratore, due di queste tre armi gliel'hanno tolte. Con questo livello di macchina, quindi un po' per quello, un po' perché la macchina quest'anno si è visto è una coperta corta, cioè in gara va forte, ma non è la prima volta che va forte in gara, ma poi se parti dietro, specialmente su alcune piste, non ce n'è, non ce la fai, non puoi inventarti niente, e quindi di conseguenza, anche se lui molte, cioè tanto per dire, no, gli ultimi 10 giri più o meno parto da 38-162, considera che ne ha fatti già una 30 e passa, 38-162, 37-920, 37-939, 37-7, 37-7, 37-6, 37-7, 37-5, cioè capito? Questi sono gli ultimi giri sulla bianca. Cioè poi mi fanno ridere quando fanno quei quattro giri che fanno nelle prove libere, dice la costanza, il passo, e cazzo, questo è passo, ragazzi. Sì. Cioè lui è partito a inizio stinta a 42 e ha chiuso a 37-5, cioè di che parliamo, dopo 50 giri? Quindi perché dire non ha fatto una gran gara, non ha fatto un grande lavoro? Purtroppo era votato a quello, cioè tutto era votato all'eventualità che capitasse qualcosa. Non è capitato, pazienza, perché nessuno è stato in grado di sorpassarlo. Ripeto, 4 sorpassi contro i 10 di Monaco, quindi insomma, quello potevamo fare e quell'abbiamo fatto. Quarto è partito, quarto è arrivato, perché sì, poi sì, se ci togli Hamilton, quarto è partito, quarto è arrivato, ma non è che gli altri hanno fatto meglio, a parte il fatto del discorso della penalizzazione della Virtual Safety Car per quanto riguarda Norris, perché sennò per il resto quello era, insomma, sì, no, Norris è che ha avvantaggiato Antonelli e Verstappen, perché sennò Verstappen, anzi no, Verstappen non lo so, perché Verstappen pure poteva addirittura vincere se non facevano quella cagata di Hamilton.
2: Sì.
3: Però a parte questo, nessun sussulto, niente di più, niente di meno. Cioè, viene pure difficile parlarne, capito? Viene difficile perché c'hai quattro episodi da dire e basta,
2: solo questi. Che... Sì, è vero. Gara noiosissima, che... veramente una cosa allucinante. Adesso noi andiamo
3: per l'anno prossimo. L'anno prossimo di modifiche alle curve 5, 6, 13 e 20, ambo. E quindi pensa, mo per farti capire, no? Visto che poi dopo la FIA, no? C'ha sto vizio di mostrare la forza di questa nuova generazione, i 120 sorpassi dell'Australia, qui e lì. La media sorpassi gara nel 2026 è di 61,2 sorpassi, no?
2: Sì.
3: E qua sono stati fatti 4. Cioè, sì. Quindi... È tutto in questi numeri per dire che è stato un flop.
2: Sono quasi un sogno e un ricordo i circuiti disegnati da Tilke, l'amico di Schumacher, che faceva quei circuiti e li faceva bene, a misura di Schumacher, devo dire, però erano circuiti che ancora adesso sono dei signori circuiti, insomma.
3: Sì, assolutamente sì. Peccato, però ecco, abbiamo Baku, non lo so Baku come si mette, perché Baku c'ha sicuramente dei tratti lunghi dove bisogna vedere
2: quel rettilineo dei box, che è una cosa allucinante quanto è lungo
3: quel rettilineo sarà due fasi, te lo dico, ma non solo per Ferrari, sarà un po' per tutti, perché ci sarà l'uscita dalla curva dove tutti faranno a metà di quel rettilineo,
2: passeranno davanti ai box, sì,
3: ricarica e poi dopo hanno rifatto la batteria e dopo gli ridanno gas sul finale, che può essere anche interessante, perché io ho valutato il fatto che possa essere interessante, perché ridare batteria, ridare potenza su quella che è l'ultima staccata, dove di solito lì avviene il sorpasso,
2: ah, sì, certo,
3: potrebbe anche essere interessante. Però bisogna vedere come ti metti tutto il resto del rettilineo, perché se parti e ti allontani e perdi già la tanto, è brutta. Se devi difendere tanto, mettendosi come
2: perché
3: Ferrari,
2: prima si mettevano addirittura, sorpassavano ancora molto prima di arrivare l'anno scorso, molto prima di arrivare alla staccata.
3: Col DRS, certo.
2: Quindi sì, sarà complicato quel rettilineo per l'energia, insomma, o ricaricano a metà.
3: Perché invece, esatto. Poi bisogna vedere invece l'altra parte, la parte del castello, tutta quella parte guidata là. Invece dovremmo in teoria far bene da quelle parti.
2: Sì.
3: Vediamo come si mette.
2: Sì, è che lì non si sorpassa, lì è un po' più complicato, se non in alcuni punti, ma insomma è più rischioso, perché è un altro cittadino, quindi comunque anche là barriere a pochi millimetri, insomma è un circuito. Tra l'altro si corre di sabato, quindi il Gran Premio non sarà di domenica, ma sarà di sabato.
3: Sì, perché c'è la festa nazionale, quindi devono farla il sabato, quindi sarà un tutto un po'.
2: Però posso capire Los Angeles, negli Stati Uniti, che lo fanno di sabato sera, che comunque è per l'ascolto degli Stati Uniti, ma anche per la mattina della domenica per l'Europa. Ma insomma, un calendario non si poteva controllare prima una cosa del genere? Boh, non lo so.
3: Ma non lo so, cioè, bastava non coincidere con la festa nazionale.
2: È quello,
3: a meno che non l'hanno fatta apposta di farlo in quel periodo lì.
2: Sì.
3: Non lo so.
2: Sì. Quindi si corre.
3: Perché dice, sai, sabato. A Baku cogliamo due piccioni con una fava, c'è la festa, capito? Come dice, c'è la festa del patrono, famo uscire lo santo e ci famo pure la gara di Formula 1. Non lo so.
2: Sì, vabbè, così. E quindi il Gran Premio d'Azerbaigian si correrà sabato 26 settembre e niente, noi torneremo ovviamente il lunedì. Il 28 settembre, sempre alle 10.30 su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad. Mirko, oggi pomeriggio il debriefing, questa sera
3: sì.
2: Lorux, i tuoi programmi su tutti i tuoi social.
3: Sì, oggi pomeriggio, fra poco devo registrare, sì, perché sono già le 12.30, sì, oggi siamo leggermente oggi siamo fuori tardi, orario,
2: siamo lunghi.
3: Quindi fra poco registro, sarà un debriefing sulla falsa riga di quel che ci siamo detto, perché alla fine quattro cose ci stanno da dire su sto Gran Premio, e poi stasera sì, quattro chiacchierate con gli amici di Lorux, e poi siccome poi abbiamo una settimana di pausa, magari allenteremo un po' la programmazione, sì, sarà un gioco, a meno di notizie fantastiche durante tutti i giorni, allora
2: c'è.
3: Ma se no si allenterà un pochettino fino ad arrivare poi alla Race Week di Baku.
2: Certo. E prosegue il cammino con Marco Zanutel per quanto riguarda
3: No, lì vabbè, ovviamente poi oggi daremo i risultati della classifica per quanto riguarda il Fanta F1, per quella che è la normale, come si dice, riuscita finale del gioco, perché a fine anno chi sarà primo si porta a casa il casco realizzato da Marco Zanutel del 150esimo anniversario di Leclerc. Abbiamo cominciato a spoilerare la Mission 44.
2: Sì, bellissimo il casco.
3: È un mix fra Fanta Formula 1, quindi il Fanta F1 come nessuno su GPK Games. Le persone che giocano al Fanta F1 potranno qualificarsi, e per qualificarsi saranno ben 44 i qualificati.
2: Giustamente,
3: oddio, saranno 44
2: un numero
3: quelli
2: a caso.
3: Esatto, 44 quelli che idealmente si possono qualificare, perché la qualifica sarà confermata soltanto poi facendo delle cose che diremo prossimamente, quindi 44 potenziali qualificati a poter vincere quello che sarà un casco che, in occasione, perché quest'anno Hamilton compirà il 400esimo GP, in occasione del 400esimo GP regaleremo, e sarà il casco quello rosa sbrilluccicoso,
2: come
3: che
2: no,
3: già ha mostrato
2: bellissimo
3: questa stagione Hamilton, e quindi chi si qualificherà e farà le cose che diremo si porterà a casa quest'altro premio targato Marco Zanotel. Quindi Mission 44 proprio per questo, quindi sarà importante stare su tutti i social, avere le novità sempre a portata di mano, perché ovviamente daremo delle istruzioni e se non le sai resti addietro su quello che bisogna fare.
2: Certo.
3: Il premio si assegnerà alla 400esima gara, ma la qualifica partirà dalla gara precedente, quindi bisogna stare tutti sempre aggiornati.
2: Allora Mirko, noi ci ritroveremo lunedì 28 settembre sempre alle 10.30 su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad, che sì. Salutiamo i nostri amici che il martedì ci mandano il loro Ride On, la trasmissione sul mondo delle due ruote e quindi anche sulla MotoGP e tutto quanto. E Mirko, allora noi ci salutiamo, ti auguro buon proseguimento di settimana, ci ritroviamo
3: grazie.
2: Lunedì 28 settembre.
3: Grazie Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori, a Simone che ci ha lasciato.
2: A Simone che ci ha lasciato in anticipo.
3: Starà sicuramente facendo qualcosa di lavoro e sì, un saluto a tutti gli ascoltatori e ci vediamo prossimamente. Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
5: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
6: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

best you can with you.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni. Con Marco Edelweiss.
4: Ecco il nostro grande momento. Il momento della musica smooth jazz. Il momento giusto per rilassarsi e ascoltare i grandi suoni degli artisti che fanno stare bene il mondo. Forse ho esagerato un pochino, ma è comunque musica che si fa ascoltare in tranquillità, quella del jazz e dintorni. Sono Marco Edelweiss e anche in questo caso vi porterò in questo fantastico mondo. Ma prima vi avverto di una gran bella novità in trasmissione. Non vi anticipo nulla, ma se sarete qua fino alla fine, l'avrete ascoltata. Adesso si parte con gli Spyro Gagra, un po' meno fusion e un po' più smooth, con If You Will, a seguire ruota Norman Brown, con un gran successo di Janet Jackson, That's the Way Love Goes, e a seguire Joe McBride, un pezzo cantato nel 1977 dai Boney M. Si intitola Sunny. Ora le canzoni, a dopo!

0: atmosfere uniche dello smooth jazz suonano solo nel jazz e dintorni.
1: Poteva mancare Joyce Collins? No, assolutamente. Eccola, un ritmo di una chitarra classica che suona accompagnata dolcemente dall'entrata di una chitarra jazz. Note che sono quelle di Third Wish. Poi un duo grande, Kirk Valium al sassofono e Javetta Steele alla voce con Love is a Losing Game. Ci ha lasciato qualche anno fa, ma ci ha lasciato anche grandi suoni. Da Rio de Janeiro, arrangiatore, compositore, ma soprattutto grande chitarrista, Oscar Neves Castro. Un bel suono bossa in You Are My Romance. E poi fine della prima parte del jazz e dintorni. Ci sentiamo dopo.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Si riparte tra poco con le note suonate da Sergio Mendez in Nightlife, che ci riporta al 1989 in un disco che si chiama Rara. Bello. In questo appuntamento di oggi la protagonista in assoluto è la chitarra, e ne abbiamo già avuto esempi da canzoni che abbiamo appena ascoltato. Loro però la suonano da sempre ed è il loro marchio di riconoscimento. Acoustic Alchemy, sempre geniali, malgrado i tantissimi dischi che hanno inciso. Li ascoltiamo con Angel of the Staff. Molto soft anche la canzone che suonerà dopo con Jessie J, una sassofonista americana che ascolteremo in Siempre. Vi rinnovo il buon ascolto di Jazz e Dintorni. A dopo con altra gran bella musica.
1: You are listening to Jazz e Dintorni, the great smooth jazz music with Marco Adelweiss.
2: And

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ecco la sorpresa. Da questa puntata faremo un salto nel jazz tradizionale, andando ad ascoltare la vera storia del jazz. Oggi omaggio a Louis Armstrong. Chi non conosce e canticchia When the Sand Go Marching In. Sentite che bello, malgrado i suoi anni sulle spalle. A seguire Jonathan Frizzen, torneremo nel 2013 in Brokaw con il suo pianoforte e la canzone che si intitola Friday Night, e si conclude con, stranamente, un'altra chitarra, quella di Nick Collion, che mancava da un po' nel jazz e dintorni. Chiudiamo con What You Do To Me, dal disco che si intitola Jazz Like That. E quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui anche in questa puntata. Grazie alla radio che ha fatto suonare la trasmissione al mondo. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento di Jazz e Dintorni. Sono Marco Edelweiss. Ciao a tutti.
0: Jazz e dintorni. Trasmettiamo...

0: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.